So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno,

0: la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Radio Puglia.
1: Quello che potremmo fare io e te, senza dar retta a nessuno, senza pensare a qualcuno. Quello che potremmo fare io e te, non lo puoi neanche credere. Quello che potremmo fare io e te,

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: progetto e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi Surbo in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Su Radio Puglia, solo grande musica.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hai sentito?
2: Come?
3: Ancora sconti.
4: Cosa?
2: E dai, fatti sentire.
5: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: attività in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18, tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo 4.438 euro, valore di riscatto 21.927 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 7 via Appia è attivo un senso unico alternato di 800 metri circa all'altezza dello svincolo con la strada statale 106 Ionica e lo svincolo di Taranto in provincia di Taranto. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni di circa 3 km in tratti saltuari in base dell'avanzamento del cantiere fra gli svincoli della variante di Polignano a Mare e della variante di Monopoli Nord in provincia di Bari. Sulla strada statale 613 Brindisi-Lecce è attiva una riduzione di carreggiata di circa 700 metri in direzione Lecce, in prossimità dello svincolo di Trepuzzi-Surbo in provincia di Lecce. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
2: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.
2: A Radio Puglia sono le 6:33.
3: L'almanacco del giorno. Domenica 17 maggio 2026. È il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno.
4: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Pasquale.
3: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Accusato dall'opinione pubblica di sinistra di responsabilità nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di Lotta Continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Il 14 maggio 2004, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo decorò con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria come vittima del terrorismo, consegnando la medaglia alla vedova Gemma Capra.
5: Chi è nato oggi?
4: Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo Francesco Nuti, Corrado Guzzanti, Enya.
5: Le frasi del cinema.
3: Le emicranie sono come i buoni propositi. Ci se ne dimentica appena il male è passato.
5: Proverbio del giorno.
4: Troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
2: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 17 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non intestarditevi su una questione di principio che sul lavoro potrebbe arrecarvi più danni che benefici. Cercate piuttosto il sostegno di qualcuno in grado di supportare le vostre iniziative. Nella vita privata alcune novità potrebbero generare ansia e scompiglio. Toro, qualche buona notizia per quanto riguarda la vita di coppia. Finalmente potreste cominciare a fare un programma a lunga scadenza che vi sta a cuore da tempo. Una casa, una convivenza, un figlio. Finalmente ciò che desiderate diventa un po' più vicino da raggiungere. Gemelli, l'indifferenza potrebbe essere l'arma migliore per combattere qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote. Fidatevi del vostro istinto e non seguite i consigli di nessuno. Solo così sarete sicuri di giungere alla meta desiderata. Cancro, cercate l'appoggio di un collega se volete fare in modo che il vostro lavoro si realizzi nel miglior modo possibile. Del resto non potete essere così presuntuosi da pensare di essere in grado di fare tutto da soli. Anche nella vita privata siate più aperti nei confronti delle idee altrui, soprattutto quelle del partner. Leone, il bello della giornata di oggi risiederà nella grande capacità che avrete di comprendere pienamente i desideri delle persone che vi stanno intorno. In questo modo sul lavoro riuscirete a raggiungere ottimi risultati e anche l'amore sarà molto ma molto più sereno. Vergine, la verità è che voi non riuscite ad accettare il fatto che le persone possano lavorare bene anche senza la vostra supervisione. Solo che, a furia di voler controllare tutto, potreste rischiare di rallentare i tempi di realizzazione di un progetto importante. In amore, non siate precipitosi, soprattutto se una storia è ancora agli inizi. Bilancia, chi vi vuole bene potrebbe far fatica a comprendere certi atteggiamenti da bambini viziati che potreste adottare oggi. Siate un po' più umili, soprattutto in ambito professionale. La vostra bravura è innegabile, ma se la sottolineate troppo potreste diventare anche troppo antipatici. Scorpione, il vostro bisogno di stabilità oggi potrebbe spingervi a fare scelte di comodo. State attenti però a non sottovalutare anche le vostre esigenze emotive, dato che la troppa razionalità alla lunga potrebbe ferirvi. In amore, imparate a lasciarvi andare un po' di più. Sagittario, non sopporterete troppe ingerenze in ambito professionale oggi, perciò cercate di arginare un collega prima che la questione porti a un punto di rottura tra voi due. In amore non riuscite ad instaurare il clima di serenità che piacerebbe a voi. Capricorno, le belle parole che oggi vi vengono dette in ufficio potrebbero in realtà nascondere qualche trabocchetto. Infatti non fidatevi completamente di qualcuno che vi alliscia troppo. Sotto sotto potrebbe voler qualcosa da voi. L'amore invece vi regala qualche momento molto piacevole. Acquario, la giornata promette cose positive in ambito professionale. Ci sono sfide che vanno affrontate a viso aperto se volete sconfiggere un collega invidioso che vi gioca contro. La vostra grinta verrà apprezzata non solo sul lavoro, ma anche nella vostra vita privata. Pesci, qualche piccola difficoltà sul lavoro vi rende di cattivo umore. Invece di combattere contro i mulini a vento, cercate il modo migliore per risolvere gli intoppi che incontrate strada facendo. In amore, non guardate indietro, ma cercate di essere sempre più positivi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buonissima giornata.
6: Radio Puglia. Meteo.
4: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento dopo le piogge intense nella giornata di domenica tra Puglia e Basilicata. Tornerà infatti a splendere il sole e qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Il clima risulterà ancora molto ventoso, venti infatti tesi e con mari da molto mossi e localmente anche agitati. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: a Radio Puglia. Aggiornamenti su traffico e viabilità in diretta con ANAS Viaggiare Informati.
1: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Basilicata. Sulla strada statale 18 Tirrena Inferiore è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e nella fascia oraria dalle 7 alle 18, tra lo svincolo per Acqua Fredda di Maratea e lo svincolo per Ponte sul Castrocucco nella provincia di Potenza. Sulla strada statale 481 della Valle del Ferro è attivo un senso unico alternato di 50 metri circa tra gli svincoli di Cersosimo e di Oriolo in provincia di Potenza. Sul raccordo autostradale 5 Sicignano Scalo Potenza è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa in prossimità del viadotto Fiumara Tito tra gli svincoli di Picerno e di Tito in entrambe le direzioni in provincia di Potenza. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Com'è romantica la pioggia!
2: Eh no, troppo romantica no! Dal mio terrazzo piove in casa!
3: Nessun problema! A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
4: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
5: www.tecnoresinesrl.it.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
7: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: A Radio Puglia sono le ore 7 e 3 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento dopo le piogge intense nella giornata di domenica tra Puglia e Basilicata. Tornerà infatti a splendere il sole e qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Il clima risulterà ancora molto ventoso, venti infatti tesi e con mari da molto mossi e localmente anche agitati. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: La canti, la balli, la ricordi.

0: Radio Puglia.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap. È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Biuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
3: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
2: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
4: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati mille sogni ed ora siamo appunto a capo a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
2: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
1: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
2: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026. Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
6: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
7: Hai sentito?
8: Come?
7: Ancora sconti.
9: Cosa?
8: E dai, fatti sentire.
10: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: A te, che lavori al ritmo della musica di Radio Puglia, ti auguriamo una felice giornata.
1: L'almanacco del giorno. Domenica 17 maggio 2026. È il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno.
2: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Pasquale.
1: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Accusato dall'opinione pubblica di sinistra di responsabilità nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di Lotta Continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Il 14 maggio 2004, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo decorò con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria come vittima del terrorismo, consegnando la medaglia alla vedova Gemma Capra.
3: Chi è nato oggi?
2: Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo Francesco Nuti, Corrado Guzzanti, Enya.
3: Le frasi del cinema.
1: Le emicranie sono come i buoni propositi. Ci se ne dimentica appena il male è passato.
3: Proverbio del giorno.
2: Troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo. Proverbio africano.
4: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 17 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non intestarditevi su una questione di principio che sul lavoro potrebbe arrecarvi più danni che benefici. Cercate piuttosto il sostegno di qualcuno in grado di supportare le vostre iniziative. Nella vita privata alcune novità potrebbero generare ansia e scompiglio. Toro, qualche buona notizia per quanto riguarda la vita di coppia. Finalmente potreste cominciare a fare un programma a lunga scadenza che vi sta a cuore da tempo. Una casa, una convivenza, un figlio. Finalmente ciò che desiderate diventa un po' più vicino da raggiungere. Gemelli, l'indifferenza potrebbe essere l'arma migliore per combattere qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote. Fidatevi del vostro istinto e non seguite i consigli di nessuno. Solo così sarete sicuri di giungere alla meta desiderata. Cancro, cercate l'appoggio di un collega se volete fare in modo che il vostro lavoro si realizzi nel miglior modo possibile. Del resto non potete essere così presuntuosi da pensare di essere in grado di fare tutto da soli. Anche nella vita privata siate più aperti nei confronti delle idee altrui, soprattutto quelle del partner. Leone, il bello della giornata di oggi risiederà nella grande capacità che avrete di comprendere pienamente i desideri delle persone che vi stanno intorno. In questo modo sul lavoro riuscirete a raggiungere ottimi risultati e anche l'amore sarà molto ma molto più sereno. Vergine, la verità è che voi non riuscite ad accettare il fatto che le persone possano lavorare bene anche senza la vostra supervisione. Solo che, a furia di voler controllare tutto, potreste rischiare di rallentare i tempi di realizzazione di un progetto importante. In amore, non siate precipitosi, soprattutto se una storia è ancora agli inizi. Bilancia, chi vi vuole bene potrebbe far fatica a comprendere certi atteggiamenti da bambini viziati che potreste adottare oggi. Siate un po' più umili, soprattutto in ambito professionale. La vostra bravura è innegabile, ma se la sottolineate troppo potreste diventare anche troppo antipatici. Scorpione, il vostro bisogno di stabilità oggi potrebbe spingervi a fare scelte di comodo. State attenti però a non sottovalutare anche le vostre esigenze emotive, dato che la troppa razionalità alla lunga potrebbe ferirvi. In amore, imparate a lasciarvi andare un po' di più. Sagittario, non sopporterete troppe ingerenze in ambito professionale oggi, perciò cercate di arginare un collega prima che la questione porti a un punto di rottura tra voi due. In amore non riuscite ad instaurare il clima di serenità che piacerebbe a voi. Capricorno, le belle parole che oggi vi vengono dette in ufficio potrebbero in realtà nascondere qualche trabocchetto. Infatti non fidatevi completamente di qualcuno che vi alliscia troppo. Sotto sotto potrebbe voler qualcosa da voi. L'amore invece vi regala qualche momento molto piacevole. Acquario, la giornata promette cose positive in ambito professionale. Ci sono sfide che vanno affrontate a viso aperto se volete sconfiggere un collega invidioso che vi gioca contro. La vostra grinta verrà apprezzata non solo sul lavoro, ma anche nella vostra vita privata. Pesci, qualche piccola difficoltà sul lavoro vi rende di cattivo umore. Invece di combattere contro i mulini a vento, cercate il modo migliore per risolvere gli intoppi che incontrate strada facendo. In amore, non guardate indietro, ma cercate di essere sempre più positivi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.
6: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicizia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
7: In un SUV Skoda, è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
9: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
8: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
9: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
8: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377-385-2414. Scopri di più su metalgm.it.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
11: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
12: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando! Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Radio Puglia.
2: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: sarà per me.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it.
3: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.
4: Ciao Ada, come va?
5: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
4: Ma perché non vai da Roberto Bellino? A Castellana Grotte. Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
5: Stupendo!
6: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
7: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus, in 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%, TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: Radio Puglia sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Radio Puglia, meteo.
2: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento dopo le piogge intense nella giornata di domenica tra Puglia e Basilicata. Tornerà infatti a

Se bruciano gli occhi è la felicità, io li voglio rossi una vita intera. Se bruciano gli occhi è la felicità, io li

0: Dunnut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

0: 20 giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Su Radio Puglia, solo grande musica.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera, gruppo chiarito.it.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzazione. Senza demolire.
7: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III, 233. E-commerce su digesomotors.com.
8: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757 e i tuoi auguri saranno in onda su Radio Puglia.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10:30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333-166-5757.
2: L'almanacco del giorno. Domenica 17 maggio 2026. È il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno.
3: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Pasquale.
2: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Accusato dall'opinione pubblica di sinistra di responsabilità nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di Lotta Continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Il 14 maggio 2004, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo decorò con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria come vittima del terrorismo, consegnando la medaglia alla vedova Gemma Capra.
4: Chi è nato oggi?
3: Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo Francesco Nuti, Corrado Guzzanti, Enya.
4: Le frasi del cinema.
2: Le emicranie sono come i buoni propositi. Ci se ne dimentica appena il male è passato.
4: Proverbio del giorno.
3: Troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo. Proverbio africano.
2: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
5: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 17 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non intestarditevi su una questione di principio che sul lavoro potrebbe arrecarvi più danni che benefici. Cercate piuttosto il sostegno di qualcuno in grado di supportare le vostre iniziative. Nella vita privata alcune novità potrebbero generare ansia e scompiglio. Toro, qualche buona notizia per quanto riguarda la vita di coppia. Finalmente potreste cominciare a fare un programma a lunga scadenza che vi sta a cuore da tempo. Una casa, una convivenza, un figlio. Finalmente ciò che desiderate diventa un po' più vicino da raggiungere. Gemelli, l'indifferenza potrebbe essere l'arma migliore per combattere qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote. Fidatevi del vostro istinto e non seguite i consigli di nessuno. Solo così sarete sicuri di giungere alla meta desiderata. Cancro, cercate l'appoggio di un collega se volete fare in modo che il vostro lavoro si realizzi nel miglior modo possibile. Del resto non potete essere così presuntuosi da pensare di essere in grado di fare tutto da soli. Anche nella vita privata siate più aperti nei confronti delle idee altrui, soprattutto quelle del partner. Leone, il bello della giornata di oggi risiederà nella grande capacità che avrete di comprendere pienamente i desideri delle persone che vi stanno intorno. In questo modo sul lavoro riuscirete a raggiungere ottimi risultati e anche l'amore sarà molto ma molto più sereno. Vergine, la verità è che voi non riuscite ad accettare il fatto che le persone possano lavorare bene anche senza la vostra supervisione. Solo che, a furia di voler controllare tutto, potreste rischiare di rallentare i tempi di realizzazione di un progetto importante. In amore, non siate precipitosi, soprattutto se una storia è ancora agli inizi. Bilancia, chi vi vuole bene potrebbe far fatica a comprendere certi atteggiamenti da bambini viziati che potreste adottare oggi. Siate un po' più umili, soprattutto in ambito professionale. La vostra bravura è innegabile, ma se la sottolineate troppo potreste diventare anche troppo antipatici. Scorpione, il vostro bisogno di stabilità oggi potrebbe spingervi a fare scelte di comodo. State attenti però a non sottovalutare anche le vostre esigenze emotive, dato che la troppa razionalità alla lunga potrebbe ferirvi. In amore, imparate a lasciarvi andare un po' di più. Sagittario, non sopporterete troppe ingerenze in ambito professionale oggi, perciò cercate di arginare un collega prima che la questione porti a un punto di rottura tra voi due. In amore non riuscite ad instaurare il clima di serenità che piacerebbe a voi. Capricorno, le belle parole che oggi vi vengono dette in ufficio potrebbero in realtà nascondere qualche trabocchetto. Infatti non fidatevi completamente di qualcuno che vi alliscia troppo. Sotto sotto potrebbe voler qualcosa da voi. L'amore invece vi regala qualche momento molto piacevole. Acquario, la giornata promette cose positive in ambito professionale. Ci sono sfide che vanno affrontate a viso aperto se volete sconfiggere un collega invidioso che vi gioca contro. La vostra grinta verrà apprezzata non solo sul lavoro, ma anche nella vostra vita privata. Pesci, qualche piccola difficoltà sul lavoro vi rende di cattivo umore. Invece di combattere contro i mulini a vento, cercate il modo migliore per risolvere gli intoppi che incontrate strada facendo. In amore, non guardate indietro, ma cercate di essere sempre più positivi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre, custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30-31 maggio e 1-2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1420 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
6: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell. La linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti. Per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell. Potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click. A Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.

0: Vuoi che il giorno del compleanno di una persona a te cara sia emozionante?
1: Falle una sorpresa in diretta su Radio Puglia. Nel giorno del compleanno, entro le 10.30, invia su WhatsApp le info e il numero di telefono del festeggiato al 333 166 5757.

0: su Radio Puglia le migliori novità del panorama musicale.
1: Avevo bisogno.

0: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: metalgm.it.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
4: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
3: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
7: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
8: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del Panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!

0: Radio Puglia, sono le ore 8 e 58 minuti. Radio Puglia, news.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Orrore a Modena, un 31enne irrompe con l'auto in una via dello shopping a Modena e falcia i pedoni anche sul marciapiede, tenta anche di accoltellare dei passanti che poi riescono a bloccarlo e consegnarlo alle forze dell'ordine. 8 i feriti, di cui 4 gravissimi, a una donna amputate le gambe. L'uomo è accusato di strage e lesioni. Sentiamo Barbara Beghelli.
2: Accelera all'improvviso e travolge i pedoni con l'auto sul marciapiede a 100 all'ora in via Emilia, in pieno centro a Modena. Poi tenta la fuga e accoltella la testa a un passante. Il bilancio di questo film dell'orrore è pesantissimo: 8 feriti, 4 gravissimi, fra cui una donna colpita in pieno a cui sono state amputate le gambe. I testimoni parlano di una scena surreale, con i pedoni investiti che volavano in aria e l'auto infine schiantata contro una vetrina. In 4 sono poi riusciti a fermare il folle mentre scappava, bloccandola a terra e consegnandola alle forze dell'ordine. Dai primi riscontri non sembra un atto terroristico: il conducente non era drogato né ubriaco, piuttosto uno che ha subito cure psichiatriche. Si tratta di Salim El Kudri, 31enne italiano di origini marocchine, residente in provincia di Modena, laureato in economia, in cerca di lavoro. La polizia di Stato ha avviato immediatamente le indagini per capire le ragioni di tale gesto e il criminale è ora in questura, sottoposto a interrogatorio. Il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha espresso solidarietà alle vittime e ai loro familiari.
1: E il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, ha ricevuto la telefonata del presidente della Repubblica Mattarella, che ha espresso la solidarietà dell'intera nazione per i feriti del gravissimo episodio e che ha voluto anche ringraziare quanti con coraggio hanno bloccato il colpevole. Telefonata al sindaco anche dalla premier Meloni per esprimere vicinanza e chiedere che il responsabile paghi fino in fondo. La presidente del Consiglio si trovava in Grecia per l'Europa Gulf Forum di Navarino. Solidarietà bipartisan da parte dei partiti di maggioranza e opposizione alla città di Modena e grande riconoscenza per i cittadini sia italiani sia egiziani che hanno bloccato l'aggressore. Polemiche e accuse di sciacallaggio per un post di Salvini. Salim El Kudri, questo è il nome del criminale di seconda generazione. Integrazione fallita. La tragedia delle Maldive, le difficilissime operazioni di recupero dei sub italiani morti durante un'immersione a 60 metri di profondità nelle acque dell'isola di Alimatà. Ieri la morte di un sergente delle forze armate maldiviane che è stato colto da malore in fase di decompressione. Cordoglio è stato espresso dalle autorità italiane. Sul luogo è atteso l'arrivo di un team finlandese specializzato in recuperi subacquei. Finora ha recuperato il corpo di una sola delle 5 vittime, il padovano Gianluca Benedetti, il capobarca. Sono ancora intrappolati nelle grotte che stavano ispezionando i cadaveri della professoressa dell'Università di Genova, Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, dei ricercatori Muriel Oddenino e Federica Gualtieri. Imminente una ripresa degli attacchi all'Iran e l'insistente indiscrezione rilanciata in queste ore da gran parte dei media americani e israeliani e dal presidente iraniano Pezeshkian. Appello al Papa, le nazioni contrastino le richieste degli USA. Infine il tennis. Dopo lo stop per pioggia venerdì sera, Jannik Sinner batte Medvedev nella prosecuzione e centra la finale degli internazionali d'Italia. Oggi la sfida per il titolo col norvegese Ruud. Calcio, i 5 match che riguardano la corsa Champions aprono alle 12 la penultima giornata di Serie A, tra questi il derby della capitale Roma-Lazio. È tutto, a più tardi.
0: Radio Puglia, meteo.
3: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento dopo le piogge intense nella giornata di domenica tra Puglia e Basilicata. Tornerà infatti a splendere il sole e qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Il clima risulterà ancora molto ventoso, venti infatti tesi e con mari da molto mossi e localmente anche agitati. Per tutti i dettagli scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
2: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Albachiara. .it, aperto tutti i giorni.
3: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
4: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
5: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
4: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
6: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
7: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

0: e siamo a tutto noi.
1: Euronics Beauty, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Buongiorno ragazzi, sto che sveglio dai 3:30 di mattino, voglio, ma ci deve avere, fate che è sembra. Comunque proverbio del giorno, domenica 17 maggio, chi non lavora non fa l'amore. Becca la musica, becca.

0: Alla squadra di Pasquale Regina e un augurio a Pasquale per il suo onomastico. Grazie Pasquale che ci fai lavorare tutti i giorni.
1: Invano tento di afferrarti.
2: Buongiorno da Conversano. La squadra di Vagno saluta tutti quelli che stanno raccogliendo le ciliegie con questo vento.
3: Buongiorno Radio Puglia, saluto la squadra di Donato Pasquale e faccio tanti auguri di buon onomastico, Paghito, auguri!
4: Mi fa impazzire.
5: Buongiorno Radio Puglia, noi Cattaro come sempre presente.
6: Buongiorno Radio Puglia, Maurizio, stamattina mancano solo i cinesi.

quelli che si sono svegliati oggi, siete fortunati perché siete ancora vivi. E buongiorno a tutti quelli che anche di domenica lavorano.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
6: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
7: Di Geso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 17 maggio 2026. È il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Pasquale.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Accusato dall'opinione pubblica di sinistra di responsabilità nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di Lotta Continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Il 14 maggio 2004, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo decorò con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria come vittima del terrorismo, consegnando la medaglia alla vedova Gemma Capra.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo Francesco Nuti, Corrado Guzzanti, Enya.
2: Le frasi del cinema.
0: Le emicranie sono come i buoni propositi. Ci se ne dimentica appena il male è passato.
2: Proverbio del giorno.
1: Troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 17 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non intestarditevi su una questione di principio che sul lavoro potrebbe arrecarvi più danni che benefici. Cercate piuttosto il sostegno di qualcuno in grado di supportare le vostre iniziative. Nella vita privata alcune novità potrebbero generare ansia e scompiglio. Toro, qualche buona notizia per quanto riguarda la vita di coppia. Finalmente potreste cominciare a fare un programma a lunga scadenza che vi sta a cuore da tempo. Una casa, una convivenza, un figlio. Finalmente ciò che desiderate diventa un po' più vicino da raggiungere. Gemelli, l'indifferenza potrebbe essere l'arma migliore per combattere qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote. Fidatevi del vostro istinto e non seguite i consigli di nessuno. Solo così sarete sicuri di giungere alla meta desiderata. Cancro, cercate l'appoggio di un collega se volete fare in modo che il vostro lavoro si realizzi nel miglior modo possibile. Del resto non potete essere così presuntuosi da pensare di essere in grado di fare tutto da soli. Anche nella vita privata siate più aperti nei confronti delle idee altrui, soprattutto quelle del partner. Leone, il bello della giornata di oggi risiederà nella grande capacità che avrete di comprendere pienamente i desideri delle persone che vi stanno intorno. In questo modo sul lavoro riuscirete a raggiungere ottimi risultati e anche l'amore sarà molto ma molto più sereno. Vergine, la verità è che voi non riuscite ad accettare il fatto che le persone possano lavorare bene anche senza la vostra supervisione. Solo che, a furia di voler controllare tutto, potreste rischiare di rallentare i tempi di realizzazione di un progetto importante. In amore, non siate precipitosi, soprattutto se una storia è ancora agli inizi. Bilancia, chi vi vuole bene potrebbe far fatica a comprendere certi atteggiamenti da bambini viziati che potreste adottare oggi. Siate un po' più umili, soprattutto in ambito professionale. La vostra bravura è innegabile, ma se la sottolineate troppo potreste diventare anche troppo antipatici. Scorpione, il vostro bisogno di stabilità oggi potrebbe spingervi a fare scelte di comodo. State attenti però a non sottovalutare anche le vostre esigenze emotive, dato che la troppa razionalità alla lunga potrebbe ferirvi. In amore, imparate a lasciarvi andare un po' di più. Sagittario, non sopporterete troppe ingerenze in ambito professionale oggi, perciò cercate di arginare un collega prima che la questione porti a un punto di rottura tra voi due. In amore non riuscite ad instaurare il clima di serenità che piacerebbe a voi. Capricorno, le belle parole che oggi vi vengono dette in ufficio potrebbero in realtà nascondere qualche trabocchetto. Infatti non fidatevi completamente di qualcuno che vi alliscia troppo. Sotto sotto potrebbe voler qualcosa da voi. L'amore invece vi regala qualche momento molto piacevole. Acquario, la giornata promette cose positive in ambito professionale. Ci sono sfide che vanno affrontate a viso aperto se volete sconfiggere un collega invidioso che vi gioca contro. La vostra grinta verrà apprezzata non solo sul lavoro, ma anche nella vostra vita privata. Pesci, qualche piccola difficoltà sul lavoro vi rende di cattivo umore. Invece di combattere contro i mulini a vento, cercate il modo migliore per risolvere gli intoppi che incontrate strada facendo. In amore, non guardate indietro, ma cercate di essere sempre più positivi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Radio Puglia. Radio Puglia.
1: Radio Puglia. E lasciami gridare, lasciami sfogare.

0: Buongiorno, buongiorno.
1: Come si dice in francese bonjour?
0: Bonjour, bonjour, à tout le monde, bonjour.
1: E in tedesco, mein Fräulein.
0: Auf Wiedersehen so soltanto io, se vuoi vado.
2: Radio Puglia.

0: devi sapere che anche oggi lavora la gente.
1: Purtroppo sì. Anche se disse qualcuno più importante di noi, il settimo giorno dovete riposare. Ecco, c'è chi lavora. Pure io e Jingle stiamo lavorando. Non vedi? Che lavoro il nostro, pieno di coccole. E anche morsi, mi sta mordendo, ma è terribile sto gatto. E noi abbiamo questa nostra mascotte, il nostro Jingle.

braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata sul visino, su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah.

0: ma ne abbiamo un'altra di pezzi, sì. Che forse era meglio bella
1: Mister
0: di quella
1: Jingle. Miss Jingle, perché è femminuccia.
0: È femminuccia. Aia.
1: E l'abbiamo anche disinibita.
0: Ah sì? Sì. Ecco, ma se la prende con me però.
1: Non cioè, va voi, più in calore.
0: Voi l'avete disinibita, ma lei se la prende con me. Comunque oggi è San Pasquale, il patron delle donne.

0: De Pippo, come succhia quel calippo. La gnocca si blocca, si gira, mi ciocca, poi muove la sua bocca.
1: Auguri Pasquale!

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo?

0: Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
3: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
4: www.tecnoresinesrl.it.
5: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Alessio, buongiorno.
1: Alza, alza, alza.
0: Mi metti quella canzone che fa su Radio Puglia.
2: Bene, bella gente! Qui non facciamo differenza di genere!
3: Oggi!
2: Tutti a prendere il pisello di Nutrillo! Saltellando!
3: Mani al petto!
2: Allunga le braccia!
3: E tocca il pisello!
0: Radio Puglia.

0: onda. L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
1: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: www.metalgm.it.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
0: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
0: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
2: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
3: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
2: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
6: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
7: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Amici di Radio Puglia, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Tempo in miglioramento dopo le piogge intense nella giornata di domenica tra Puglia e Basilicata. Tornerà infatti a splendere il sole e qualche nuvola in più potrà insistere sui settori interni. Le temperature massime oscilleranno tra i 20 e i 22 gradi. Il clima risulterà ancora molto ventoso, venti infatti tesi e con mari da molto mossi e localmente anche agitati. Per tutti i dettagli, scaricate e consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
2: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Triggiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
4: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
3: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
5: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
6: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
7: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
6: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
8: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
9: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2000.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Radio Puglia! Radio Puglia!
3: Allora, dicevamo che parecchia gente sta al lavoro, tragedie su tragedie, quella di Modena con tanti feriti, una persona che ha perso anche due gambe, un'altra disgrazia anche a Monopoli, di un bel ragazzo.
4: Bravo, brillante, un ragazzo meraviglioso di 18 anni che ha deciso di far fine alla sua vita. Domani infatti ci sarà anche il lutto cittadino.
3: Ma, vabbè. E fa parte della vita, insomma, che dire?
4: Che dire, ma ce ne sono sempre tanti. Per esempio, un altro caso, sempre a Monopoli, c'è stato un incidente in pieno centro, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita lo stesso. Cioè, ogni giorno c'è una tragedia. Quindi dobbiamo rispettare di più la nostra vita, cercare di essere più attenti. E sicuramente c'è anche bisogno, questa è una mia idea, di farci assistere di più anche da uno psicologo, cioè lo psicologo deve essere un pochettino più diffuso, perché i mali esistenziali, ora l'incidente può capitare perché chiaramente sotto al cielo stiamo, però magari altre cose come quello di Modena sicuramente andava attenzionato.
3: Va bene, ancora buona domenica a tutti, auguri a tutti quelli che si chiamano Pasquale.
4: Pasquale
3: di Stornarella, che fine hai fatto? Oggi non ci segue, quando non lavora.
4: Almeno oggi è festa, no?
3: 333-166-5757 se volete mandare i vostri vocali. Ieri sera si è conclusa l'Eurovision.
4: Sì, ha vinto la Bulgaria.
3: Ecco. E per un attimo abbiamo
4: sperato, sognato.
3: Sperato perché era in prima posizione e poi è passato in quinto. Beh, lo
4: però
3: davano per noi, una posizione.
4: Per noi ha vinto, quindi il nostro Sal si è comportato benissimo, è stato amato da tutti, è stato cantato da tutti, da tutto il mondo, quindi
3: è il più sentito in tutto
4: certo.
3: Il mondo, è cantato in tutte le lingue.
4: Bellissimo, quindi saremo noi, io e te, per sempre, sarà per sempre, sì.

Buongiorno Radio Puglia, sono Tonio di Trigiano. Facciamo gli auguri al caporale Lino della Top Fruit, tutti gli operai. E facciamo gli auguri anche all'altro Pasquale del Buonanomastico, l'operaio, detto il Gorilla. E dedichiamo la canzone L'uccellino dell'alto mare. E facciamo gli auguri anche all'altro Pasquale, del Buonanomastico, l'operaio, detto il Gorilla.

Buongiorno a tutti, volevo fare gli auguri a mio zio, a zio Rocco, che oggi compie 99 anni, e gli volevo dire grazie che esisti ancora, che sei vivo ancora.

0: Buongiorno Radio Puglia. Tutti a Sud Tirol. Tutti a Sud Tirol.
1: È quasi

0: Buongiorno Radio Puglia, tutti a Sud Tirol, tutti a Sud Tirol.
1: Capisci i sentimenti? Maurizio, buongiorno. Non ti ricordi mai di me? Se non ti chiamo io, tu non mi fai solo dormire. Ciao Maurizio, metti un bel pezzo.
2: Ciao Radio Puglia, ciao Maurizio. Che belle canzoni degli anni nostri. Sei sempre più bella.
3: Sei sempre donna, dove stai mate?
2: Buongiorno Maurizio, vorrei fare gli auguri a mio cugino Pasquale e a suo nonno. Li potete dedicare?

0: quando dici il destino, abbiamo già messo il pezzo di Umberto Balsamo nei ricordi del cuore. Ah, si è svegliato adesso. Questo,
1: È domenica, è giustificato.
0: Io
1: no?
0: Leggo nei pensieri.
1: Lo so, tu hai questa capacità, questo dono.
0: Di pensare i pensieri.
1: No, di vedere i pensieri degli altri. Tu non pensi, guardi i pensieri degli altri.
0: Diciamo la verità, io sono uno sciamano.
1: Esatto.
0: Ecco, non l'ho detto mai.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
7: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
6: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
7: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
6: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
8: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: qua a Sud Tirol, che andiamo a raccogliere le mele e le pere, eh?
1: Buongiorno Maurizio, metti la canzone del mio paese.
2: Buongiorno a tutti, siamo i followers di Pietro Silecchio da Vitetto e gli volevamo dire una cosa, vai a zappar che è meglio.

Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono

0: Guardia di Finanza.
1: Sì.
0: E giustamente avevano riscontrato un po' di soldi in più che non quadravano con la sua vita di tutti i giorni. E allora lui, per giustificarsi di questi soldi in più, ha detto: guardi, maresciallo, le devo dire la verità, mia moglie purtroppo fa la prostituta. E allora abbiamo guadagnato questi soldi. Ma ha detto il maresciallo: ma guardi che sono tanti, mi faccia vedere sua moglie. E gliel'ha presentata. Il maresciallo ha detto: ma vattene, ma quel neanche 10 euro a botta vale.
1: Ecco.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valori garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 129 euro al mese, 35 canoni, TAN 3,99, TAG 6,09. Anticipo 2.307 euro. Valore di riscatto 9.735 euro, tutta IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
6: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
5: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

Arredi. La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: bestiale. Dai, mettila, sa, non fare che figli che figliamo.
1: Dopo mezzanotte.
2: Fanda con la bacchetta magica tutta.
3: Io dico sì che alcune persone si bevano l'amaro lucano alle 5 del mattino e alle 9 già sono ubriachi. Ma hai sentito quella?
4: Sì, sentito, sì. Senti, amore, risentiamo, vai.
0: Maurizio, la squadra di Vanni di Combertani è arrabbiata perché non è messa la canzone di Fabio Concato. Una domenica.

0: saluta tutti quelli che stanno raccogliendo le ciliegie con questo vento e vuole ascoltare la canzone di Concato, Domenica Bestiale.
1: Ah, ok, adesso abbiamo sentito.
2: E ora si capisce.
1: No. Allora, no, perché prima il messaggio...

0: Dobbiamo salutare qualcuno?
1: Certo, certo. Dobbiamo comunque continuare a fare gli auguri di buon onomastico al nonno Pasquale della nipote Anna. Antonella invece fa tanti auguri al marito Pasquale. Facciamo ancora altri auguri, però questa volta di compleanno, a Giuseppe Piepoli, detto Tim Piepoli, da parte dell'amico Davide Coscassone. Dice che lui è uno sciupa femmine, un viveur, uno che ama viaggiare. È beato lui. E facciamo anche tanti auguri a Pompea di Ceglie Messapica da parte della sua sorellina Angela da Polignano. Salutiamo anche il Carmele Giusi con un grande bacio.
2: Radio Puglia.

0: Mi sembra di capire che Maurizio mette i brani, quella regia che comanda, e poi non è che possiamo accontentare tutti quanti, voi siete 300, come facciamo a mettere 300 canzoni?
1: Io
0: ho disturbato apposta la canzone.
1: Ecco, giusto.
0: In castigo.
1: Bravo.
0: E chissà, pigliere con me.
2: Non ho più voglia di pescare.
3: Radio Puglia.
0: L'altro giorno ha richiesto pure Gerusalemme. Tutti i giorni richiede il brano. Un giorno a una è figli e figliastri. Quale figli e figliastri? Insomma, mano guastata la giornata. Squadra di bagno. Oggi non mangio.

0: Noi cattaro,
1: noi cattaro.
0: Dove volete voi?
1: Voi siate, poi vi chiamate con un altro nome, a noi non ce ne frega niente.
0: No, però, non siamo interessati
1: nome,
0: noi.
1: Da dove scrivete? Insomma.
0: Nome, almeno il nome, non il cognome, va bene solo il nome.
1: Di scherzare, noi scherziamo con tutti.

0: dell'anduria.
1: Poi è andata a finire che mi sono mangiato il pisello.
0: Ecco, come lutrino, no, come che si chiama?
1: Lutrillo.
0: Lutrillo, lutrillo. Almeno abbiamo imparato una cosa nuova, perché non l'abbiamo detto
1: va
0: prima.
1: Bene,
0: lutrillo è una qualità del pisello.
1: Del pisello, ecco. Gli ho mandato il messaggio alla signora della squadra di Vagno, ho detto la prossima volta dimmi almeno come ti chiami.
0: Ecco, ma i lutrilli poi... sono quei pisellini piccoli o quelli più grossi? No, per capire, no, ancora non ho compreso.
1: Non lo so, bisogna chiederla alle
0: donne. Belgroz ha detto che ha fatto la ricerca su sta cosa.
1: Comunque stava dicendo, ho mandato il messaggio alla signora,
0: sì.
1: Ecco, che noi non è che possiamo accontentare tutti quanti.
0: No,
1: tutti i
0: no, no, no.
1: Come si fa?
0: A chi offre
1: noi
0: di
1: abbiamo
0: più?
1: Già una nostra scaletta, i brani sono 30, se poi ci sono già 30 richieste non possiamo.
0: Però
1: quindi
0: se voi
1: un giorno
0: offrite,
1: accontentiamo uno, un giorno accontentiamo l'altro.
0: Noi lo facciamo.
1: Infatti
0: vi
1: l'altro
0: facciamo
1: giorno siamo andate, sono andato io personalmente a vedere i messaggi.
0: Sì. Me?
1: Allora, vediamo. Ieri
0: sì,
1: ha richiesto Gerusalemme.
0: Ho capito.
1: E gliel'abbiamo messa.
0: Okay.
1: È vero o non è vero? Di, è vero, rispondi, aspetta.
0: Signor
1: risponde.
0: Giudice, è
1: ma
0: vero
1: risponde.
0: O non è vero che
1: ma
0: ieri
1: risponde.
0: Ha chiesto Gerusalemme?
1: Attento, sì,
0: ecco. E sì, avantieri ha chiesto un'altra cosa. Vostro onore.
2: Grazie, l'ho ascoltata, grazie mille. No, era giusto per scherzare, scherziamo sempre.
1: Lo so che okay, scherzavi.
2: Ciao, buona giornata,
1: ci
2: buona domenica.
1: No.
0: Ma anche noi.
1: Ma
0: anche
1: noi
0: me
1: lo sappiamo,
0: che poi diventa piatto.
1: Lo sappiamo perché stiamo scherzando anche noi, ma volevo dire seriamente che non sempre possiamo accontentare.
0: Certo.
1: Quindi, ieri abbiamo messo Gerusalemme, vediamo l'altro. Aspetta.
0: Ecco, aspetta, che ora deve andare a ritroso, perché lui ha tipo un database di tutti.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Da Conversano.
0: Sì.
2: La squadra di Vagno.
0: Sempre
2: saluta
0: loro.
2: Tutti quelli che stanno raccogliendo le ciliegie. Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Francesco Gabbani, Viva la vita. Buongiorno Radio Puglia, da Conversano, la squadra di Vagno, Sherry vuole ascoltare Gerusalemme.
0: Ok.
2: Buongiorno, da Conversano, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone di Olly questa domenica.
0: Ecco.
2: Buongiorno,
0: tutti
2: la squadra
0: li facciamo ascoltare.
2: Di Vagno, da Conversano, vuole ascoltare la canzone di Vasco Rossi, Rewind. Buongiorno
0: ancora.
2: Radio Puglia, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone Rossetto e Caffè di Stai. Buongiorno Radio Puglia, la squadra di Vagno vuole dedicarsi la canzone Gerusalemme.
0: Retta.
2: Buongiorno
0: Retta
2: Radio
0: Monopoli.
2: Puglia, da Conversano, la squadra di Vagno vuole ascoltare la canzone Gerusalemme.
1: Allora,
2: buongiorno Radio Puglia,
1: sì,
2: la squadra.
1: Allora, questi messaggi sono arrivati per 7 giorni uno dietro l'altro.
0: Eh sì.
1: E tutti i 7 giorni
0: sono
1: cara
0: arrivati
1: signora,
0: senza una casa di ciliegie,
1: no,
0: e non fa bene.
1: Abbiamo messo la canzone. 7 su 7. Altri messaggi che arrivano durante il giorno, ci sono 70, 80, 90 messaggi, ci sono delle richieste.
0: Sì.
1: E non tutti vengono accontentati.
0: Giusto.
1: Invece questa squadra è stata accontentata tutti i giorni.
0: Allora, è la tua preferita allora.
1: Ah, bravo. Allora mi perdoni adesso? Grazie. Speriamo che il perdono arrivi, così muoio in pace.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese.

0: Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Per la manutenzione della tua auto scegli Autofficina Abbinante.
3: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
2: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante, via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: Sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
6: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
5: Ah, impossibile.
6: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
7: Radio Puglia!

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
1: Allora,
0: si pedala?
1: No, abbiamo perso?
2: Sì, ci sono. Eccoti, ok, ora ci sono. Sì.
1: Raccontaci, com'è questa giornata bellissima qui a Castellana?
2: Fortunatamente, realmente una giornata bella, con tanto sole, molto molto vento, però alla fine ci siamo riusciti. Abbiamo raggiunto i 500 partecipanti e anche quest'anno una grande accoglienza da parte dei castellanesi.
1: Qualche bicicletta particolare?
2: Tantissime, non so neanche descriverle. Diciamo il carnevale innato dei castellanesi, come ho detto altre volte, nasce a maggio durante la Castellana in bicicletta.
1: È vero, però dai, raccontaci qualcosa, magari qualcuno che ti ha segnato un po', che ti è rimasto un po' più impresso.
2: Allora, ci sono due ragazzi vestiti praticamente da miti anni 80, con questo cappello rosso, questi occhiali e lo stereo a pompa, che sta andando durante il percorso, veramente fantastici.
1: Bello, perché è bella la creatività e la voglia di stare insieme, soprattutto sì, di fare sì, sport all'aria aperta insieme a tutti quanti.
2: La cosa fondamentale.
3: Vito, sei buono!
2: Cosa fondamentale, ecco.
1: C'è anche molto folklore.
2: Sì, tantissimo. In questo momento stiamo ripartendo dalla villa comunale Tacconi, dopo aver fatto la sosta di ristoro, e ci dirigiamo verso il convento, dove ci sarà la benedizione di Padre Pio.
1: Perfetto, e poi è terminata la corsa?
2: Poi dal convento praticamente arriviamo in piazza Garibaldi, dove ci sarà la premiazione delle bici più caratteristiche e anche l'estrazione delle biciclette offerte dall'Unione Ciclistica Catalanista.
1: Perfetto.
2: Non è finita qui.
1: No.
2: Abbiamo tempo fino a luna in piazza Garibaldi.
1: Perfetto, quindi comunque si può partecipare o assistere anche, diciamo, questa sfilata, questa corsa.
2: Certo.
1: Diciamo, c'è molta gente, oltre ai partecipanti?
2: Sì, c'è tantissima gente, anche spettatori durante lungo il percorso.
1: Tifosi.
2: Tifosi, genitori, il serpentone è realmente molto, ma molto lungo.
1: Bene. Vuoi darci qualche altra news?
2: No, diciamo, vi aspetto in piazza Garibaldi.
1: Perfetto.
2: Per la premiazione a voi tutti.
1: Ok, allora tutti quanti in piazza Garibaldi e andiamo a guardare questo bellissimo spettacolo e magari prendiamo spunto anche per l'anno prossimo.
2: Certo.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata a voi, salve.

0: Ma ora il punto da c'è con due questo qua che sta con dei spugliatori da stamattina e ne oblim sento la raggi. Poi sta cino, a ste un due punto. Buona domenica Radio Puglia. Si vola!
1: Quante volte lo devi dire? Buongiorno a conversare! Mettere la canzone di Gigione!

0: da.
1: Ciao Radio Puglia, buona domenica da Eligio a tutti gli ascoltatori. Ciao, buona domenica.
2: Buongiorno Maurizio, sono Angelica da Conversano. Mi puoi mettere la canzone Bad Bad Bad di Joliere Shiva? Grazie, buona domenica
3: a tutti. Bad Bad Bad di Joliere Shiva. Vedete, arrivano un sacco di richieste, ma noi non possiamo accontentare tutti quanti. Mi dispiace anche per questa ragazzina. Adesso vediamo. Ancora buona domenica a tutti.
4: E salutiamo anche Lucia da Bari e Franco da Monopoli.

Con il fotovoltaico virtuale, l'energia del sole può diventare risparmio. Se passi a Plenitude Luce entro il 31 maggio, hai 12 mesi di canone per il servizio e un pannello. Approfittane ora!

0: ti svegli col mal di schiena. E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu. Festeggia con noi i 20 anni di attività. Materassi, letti, poltrone, divani scontati fino al 70%. Attenzione, il fuori tutto durerà ancora per pochi giorni. Dove siamo? Da 20 anni ci trovi sempre a Bari, in via Olisio, zona Santa Caterina. Vieni da Sogni Blu e scegli il materasso che vuoi tu.
1: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Ciao Ada, come va?
4: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
3: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
4: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83. 1, 2, 4.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di sud-est ed anche nell'avvio della nuova settimana grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Già quest'oggi tempo asciutto ed assolato, soffia parecchio vento da nord sia sul comparto adriatico sia sul versante ionico, temperature diurne di conseguenza contenute in diverse località comprese tra i 17 e i 22 gradi, ma nella giornata di lunedì la ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime in rialzo saranno anche prossimi ai 23-24 gradi in diverse province della Puglia. Per il resto anche il lunedì cieli saranno sereni o poco nuvolosi tra Basilicata e Puglia. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Buongiorno Roberto. Pronto? Come stai? Roberto, sono Maurizio da Radio Puglia. Sì, Roberto, mi senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Come hai fatto? Oggi è il tuo compleanno?
1: Sì. Oggi
0: 40 anni
1: in questo momento,
0: 40 anni stai per attaccare qualche cosa all'attaccapanni. di
1: pronto?
0: Roberto, di ti sento.
1: Sì, sì, scusate, prima non ci siamo intesi. Io purtroppo sto a una gara di ciclismo, non come partecipante, bensì faccio parte di questa SD.
0: Ho capito. Quindi noi a Castellana stiamo facendo Castellana in bicicletta. Invece tu che stai facendo a gara di...
1: No, c'è stata una gara qui ad Adelfia.
0: C'è una gara locale.
1: Sì, sempre comunque della federazione e quant'altro.
0: È finita? A che ora finisce?
1: Fra un po'.
0: Va bene, allora Roberto, tanti auguri dalla tua consorte. Ha detto che ti sposerebbe altri 100 volte.
1: Così tante?
0: Sì, ha detto sono talmente felice di te, ha detto che ti sposerebbe almeno altre 100 volte.
1: Anch'io.
0: Vedi.
1: Ma pur 200.
0: Va bene, vedi, questa è una cosa che mi fa piacere ascoltare, perché oggi come oggi è difficile mantenere un rapporto matrimoniale.
1: Mm-hmm.
0: E quindi noi ti facciamo tanti auguri di buon compleanno e
1: grazie
0: tanta
1: mille.
0: Felicità insieme a tua moglie.
1: Grazie.
0: Ciao Roberto, buona giornata.
1: Buona giornata a voi.
0: Ciao. E tra poco ci collegheremo con Thea per l'Eurovision, giusto?
2: Ci darà gli ultimi dettagli, quello che lei ha vissuto e ovviamente quelle piccole chicche che solo lei potrebbe darci. Quindi aspettiamo qualche minuto e la chiamiamo subito.
3: Vediamo.
2: La vuoi chiamare subito adesso?
0: Sì, in linea, no?
2: Vediamo.
0: Ce l'abbiamo, se la regia ce la passa. Abbiamo ancora Roberto in linea. Adesso è andato via. Va bene, dai.

0: Eccoci nuovamente qui in diretta e dall'altra parte abbiamo la nostra Tea. Buongiorno Tea.
1: Eccomi, buongiorno.
0: Allora, vai, vai, io non vedevo l'ora di collegarmi con te perché le emozioni che tu hai vissuto a questo Eurovision, bellissimo tra l'altro, forse uno dei più belli degli ultimi anni, devo dire, io che l'ho visto da fuori, tu sicuramente me lo potrai confermare e volevo ascoltarlo dalla viva voce tua. Vai.
1: Te lo confermo soprattutto per il clima molto cordiale con tutte le nazioni, anche con i giornalisti israeliani, questa tranquillità, serenità, voglia di incontrarsi, di confrontarsi anche tra giornalisti, non solo perché c'era la necessità ovviamente di votarsi reciprocamente
0: certo.
1: Per necessità virtù, ma in realtà è lo stesso clima che abbiamo provato oggi stesso con gli altri giornalisti di tutte le nazioni quando si è svolto giorni fa qui in Puglia. E poi un'altra cosa straordinaria è che questa 70ª edizione è stata segnata proprio, era nel segno dell'Italia, perché hanno ricordato più di una volta l'importanza della canzone più conosciuta al mondo legata all'Eurovision, che è quella di Domenico Modugno, che ovviamente ci appartiene in quanto pugliesi, nati di Polignano a Mare,
0: sì.
1: Perché lui non vinse il primo Eurovision Song Contest, cioè 70 anni fa, perché lo vinse una svizzera, una ragazza svizzera, per la quale però il brano poi non è mai esploso, cioè non ha mai fatto il giro del mondo, e pertanto invece in quella edizione l'unico brano che ancora dopo 70 anni è conosciuto in tutto il mondo ed è riconosciuto come brano che abbraccia il mondo è quello di Domenico Modugno, Volare, o meglio Nel blu dipinto di blu, che ieri sera hanno cantato lì al palazzetto 16.000 persone all'unisono durante la pausa che in Italia di solito viene mandata la pubblicità lì in arena, diciamo, non si ferma mai lo spettacolo,
0: certo.
1: Pertanto loro alternano la pubblicità delle altre nazioni o dei quiz, nella quale abbiamo detto altri giorni dove erano ovviamente stati inclusi anche i Maneskin in qualche domanda in quanto vincitore 2021, ma ieri era stata appunto fatto questo racconto dei brani che hanno lasciato il segno in 70 anni e è stato mandato la videoclip di Domenico Modugno sia di Sanremo che dell'Eurovision Song Contest. Pertanto comunque anche se siamo arrivati quinti, l'Italia non ha fatto altro che farsi sentire. In giro per Vienna c'erano questi striscioni immensi con scritte ad esempio Zitti e Buoni che erano i vincitori, ma anche Nel blu dipinto di blu, Domenico Modugno, perché nella festa di 70° anniversario praticamente viene collegato, anche se in Svizzera, il 70° anniversario a Domenico Modugno.
0: Che meraviglia! Ma poi c'è da dire che il nostro Sal comunque, anche se non ha vinto, è come se fosse il vincitore morale.
1: Soprattutto perché fino al voto, al televoto da casa erano praticamente o secondi o primi o prime, secondi o terzi, perché diciamo ha assaporato la vittoria. L'anno scorso Lucio Corsi è arrivato terzo ed è
0: sì.
1: Amato anche nel mondo, c'era un giornalista irlandese un inglese che portavano la sua maglietta in sala stampa, voleva essere un duro, pertanto veramente la musica italiana è riconosciuta e amata in tutto il mondo. E poi il televoto da casa, che conta il 50,70% rispetto al 49,30% del voto che avete visto poi esporre tramite una persona per ognuna delle 35 nazioni, praticamente 25 nazioni per Mindara ieri ha contato, ha fatto la differenza stravolgendo totalmente la classifica tranne quella legata alla Bulgaria, che comunque era sempre vicino a noi, era prima lei, seconda noi e viceversa. Pertanto siamo contentissimi perché la canzone è radiofonica, bangaranga, fa proprio ballare, proprio da discoteca.
0: È vero.
1: Lei è molto semplice.
0: Piccolina poi. Forse era la più piccola.
1: Sì, l'abbiamo incontrata, abbiamo fatto proprio le chiacchiere come se fossimo amiche, ci siamo messi a scherzare perché ero vicino ad una televisione svedese, e tu immagina io che sembravo Pocahontas e questo zilesco sembrava Barbie, e poi facevamo le interviste, noi ci alternavamo e lei ci ha preso in giro su questa cosa, no? Siete sorelle, no?
0: Fantastico, fantastico, ma proprio bello.
1: Adesso questo clima, loro si fermano, cioè in Italia li devi andare a prendere per la giacchetta, devi farli litigare con il manager, con le etichette discografiche, infatti spesso alcune etichette discografiche, o meglio alcune persone che ci lavorano all'interno ci dicono dovremmo un po' imparare dall'organizzazione dell'Eurovision, no?
0: Eh sì, infatti, anche dal clima, effettivamente. Certo, forse da noi è un po' più impostato.
1: L'informazione.
0: Certo, certo.
1: Anche perché giova solo a loro, diciamo, oltre che a noi.
0: Beh, giova a tutti.
1: Confrontarsi.
0: Esatto, giova a tutti, poi la musica unisce ed è meraviglioso, quindi sono contenta di questa bellissima esperienza che grazie a te abbiamo fatto anche noi tutti quanti con Radio Puglia e al prossimo Eurovision.
1: Tutti i radioascoltatori che oltre che ci hanno seguito, ci hanno fatto milioni di complimenti, noi veramente inaspettati, sono grata, ma sai che continuano ad arrivare anche da persone che abbiamo conosciuto a Sanremo, questa mattina ho ricevuto il messaggio della pizzeria di Palermo che erano insieme a noi all'Hotel de Tanglé nell'area stile di Sanremo, oltre ai giornalisti che ci hanno visto, sì, pertanto è stata una grande attestazione di stima oltre che di soddisfazione, perché ovviamente oltre ad essere una cosa impegnativa in tutti i termini,
0: certo,
1: fisici, economici, e comunque portare un risultato, portare un'informazione e far amare ancora di più l'Eurovision, perché non è come Sanremo ovviamente in Italia, non è ancora,
0: è sentito meno, certo,
1: come a Malta che invece per loro è un'istituzione, ahimè non si sono neanche classificati altissimi,
0: certo.
1: Ma anche se a Malta quest'anno il 24 di ottobre ci sarà l'Eurovision Song Contest Junior,
0: ah ok,
1: loro, diciamo, riescono a godere di questa possibilità quest'anno perché ha vinto un ragazzo maltese.
0: Perfetto. Va bene.
1: Un abbraccio, grazie.
0: Un abbraccio a te, grazie per tutto quello che hai fatto. Ciao Tea.
1: Grazie a voi.

0: sembra per me.
1: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
2: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
1: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it 393 45 81 472.
3: Chicchirichì!
4: La festa è qui!
5: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
6: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
5: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
7: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
8: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
7: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook La Locanda del Riccio.
9: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
10: Scoprila da
11: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
12: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.

0: rosa.
1: Donne in rosa? Sì.
0: Per combattere il tumore al seno. Beh, insomma, hanno finito, stanno tornando già a casa.
1: Diciamo, c'è stata anche una delegazione di Radio Puglia ha partecipato a questa corsa e quindi ora hanno finito e stanno tornando.
0: Ecco, non le abbiamo potute contattare perché erano indaffarate a
1: camminare. Nel correre, esatto.
0: Si sono affannate.
1: Sicuramente, anche perché comunque hanno corso un bel po', non era
0: sì, insomma,
1: corto.
0: Hanno fatto una camminata.
1: Una camminata veloce.
0: Centro storico di Bari.
1: Sì, sì.
0: Va bene, allora noi adesso abbiamo la pubblicità
1: e poi tornate qua.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
4: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia! E coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
8: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
7: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
8: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
7: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
9: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
10: A Radio Puglia è mezzogiorno e 5 minuti.
11: Radio Puglia, meteo.
12: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trevi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di sud-est ed anche nell'avvio della nuova settimana grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Già quest'oggi tempo asciutto ed assolato, soffia parecchio vento

0: stasera?
1: Sì, cioè te in diretta? Tea? Certo. Eccoti!
2: Non me ne voglio andare più.
1: E non mi avvisa, hai capito? Non mi dice niente, quindi andiamo un attimo.
2: Stasera ci sarai anche tu.
1: Certo, certo che ci sono. Dove?
2: Ah, stasera incontro da Virgo di Monopoli. Vedete che c'era la Monopoli qui al vecchio Gemini 2, prima le aveva la gira da sinistra e trovato tutte le insegne. C'è la festa in onore di San Michele Arcangelo, gli dice sono esibiti di Terra Rossa questa sera e subiamo noi con lo spettacolo Back to the Future, il ribattito degli anni 80, ripercorriamo un po' le classiche degli anni 80 di tipiche di Fantastico, Eter Parisi, Lorella Cuccarini, la Carrà, e poi ci saranno Bolli di Sapone Giganti, Magie, Baby Dance, Social Dance, DJ Set. A coordinare tutto ci sarà Anna e Rosandra, mentre io con le altre della crew di Radio Pure le 600 sfumature vi faremo ballare e saltare. Vi aspettiamo
1: tutti luccicosi.
2: La celebrazione alle 17:30, poi la processione, e al termine della processione 20:30, massimo 21, cioè fino alle 23 il nostro spettacolo, e poi alle 23 Fuochi d'Artificio, si concluderà questo weekend in Contra la Virgo di Monopoli.
1: E poi c'è la sagra del panzerotto, delle pettole.
2: Da mangiare.
1: Io penso a quello, capito? Chiaramente.
2: Le cose più importanti, la sagra del panzerotto e delle feste del 2022, 42esima edizione.
1: Perfetto, vi aspettiamo tutti stasera, mi raccomando, tanto non piove e ci divertiremo. No, assolutamente.
2: Ringraziamo tutto il comitato del Virgo, in quel di Flavio e ancora anche Pacello che ci ha seguito nel montaggio in questo weekend impegnativo, diciamo, per noi tra la Vision, tra la bicicletta, altri eventi, che ci ha, diciamo, preparato già la location che troveremo già bella. Questo un bacio a Minguccio e a Francesco.
1: Perfetto. Virgo. A stasera.
2: Ciao.
1: Ciao ciao.
3: Radio Puglia, Radio Puglia, da oltre 40 anni. Una di famiglia.

0: Luca.
1: E poi dobbiamo salutare anche il piccolo Riccardino che ci sta ascoltando. Un grande bacio.
2: Monica, Monica.
3: Radio Puglia.

0: Quando è vero che mi chiamo Vacchizza? Quando è vero che mi chiamo Vacchizza?
1: Nel traffico schiaccio sport.
2: Buongiorno Radio Puglia, sono Antonio da Carbonara.

0: mangiare.
1: E facciamo anche gli auguri a tutti quelli che hanno fatto la comunione, oltre Marco. Ce ne saranno auguri, tantissimi. Da parte di Rosita.
0: A tutti Pasquale, ti sfondere il cranio. A

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oliomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 1421. 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43. amorusotraslochi.it.
5: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

Radio Puglia, buon weekend anche a voi. Mi manderesti che mi ho ascoltato l'audio dove mi dice mi piace il pisello. Siete unici.

0: E oggi abbiamo terminato la nostra trasmissione. Ritorneremo domenica prossima, se Dio vuole.
1: Sotto al cielo stiamo.
0: A dire la verità, adesso noi dobbiamo andare a pranzare. Metteremo le gambe sotto il tavolo.
1: Il cibo lo mangeremo.
0: Lo stomaco chiama.
1: Chiama.
0: Va bene, allora salutiamo tutti i bastardi e non bastardi all'ascolto.
1: Tutti pazzi e folli.
0: E non meticci. Di razza e fuori razza.
1: Sì.
0: Anche oggi la trasmissione è stata pazza. Da Maurizio Di Bari.
1: E da Anna, non poteva essere altrimenti. Un caro saluto a tutti quanti. Restate sempre sintonizzati su Radio Puglia. Radio Puglia.
2: Radio Puglia.

0: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
5: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: www.pioggiaesperta.it. Com'è romantica la pioggia?
1: Eh no, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
2: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
0: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
3: www.tecnoresinesrl.it.
4: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
5: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
6: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: Mix in Time. BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.
2: Cambi casa? Problemi di smontaggio e rimontaggio mobili? Ti mancano i mezzi? Affidati alla professionalità di Traslochi Amoruso. Traslochi Amoruso è accurato servizio di traslochi in tutta Italia con smontaggio, imballaggio, trasporto e rimontaggio. Inoltre custodia di mobili in sede e autoscale per traslochi fino al 12° piano. Traslochi Amoruso, a Bari, via Vassallo 23, 080 548 41 43, amorusotraslochi.it.
3: Chicchirichì! La festa è qui!
4: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Barnanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
8: Scoprila da
9: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Radio Puglia sono le ore 13 e un minuto. Radio Puglia News.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
2: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage è Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
1: La tragedia dei 5 sub-italiani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
4: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
3: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
4: È bello, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
3: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
1: Ed è tutto per oggi, buona domenica.
0: Radio Puglia, meteo.
5: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di sud-est ed anche nell'avvio della nuova settimana grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Già quest'oggi tempo asciutto ed assolato, soffia parecchio vento da nord sia sul comparto adriatico sia sul versante ionico, temperature diurne di conseguenza contenute in diverse località comprese tra i 17 e i 22 gradi. Ma nella giornata di lunedì la ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime in rialzo saranno anche prossimi ai 23-24 gradi in diverse province della Puglia. Per il resto anche il lunedì cieli saranno sereni o poco nuvolosi tra Basilicata e Puglia. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.
0: Radio Puglia.

0: un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
1: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana, con 38 anni di esperienza.

0: Esperienza in odontoiatria e implantologia dentale. Segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
1: Lela Consulting. Risparmia in Albania. Sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25 Bari. Dentistaalbania.it.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Banco Metalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Banco Metalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Ti svegli col mal di schiena?

0: materasso che vuoi tu.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione!

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Hai timore di sbagliare l'animazione per la tua festa? C'è Radio Puglia che ti farà ballare e saltare di gioia. Organizza il tuo party insieme a Radio Puglia chiamando o inviando un messaggio WhatsApp al 366 900 9934.

0: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
1: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
2: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
3: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa. Ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
4: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
5: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
4: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
5: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
4: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
6: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: La canti, la balli, la ricordi.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 17 maggio 2026. È il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Pasquale.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Accusato dall'opinione pubblica di sinistra di responsabilità nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di Lotta Continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Il 14 maggio 2004, l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo decorò con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria come vittima del terrorismo, consegnando la medaglia alla vedova Gemma Capra.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo Francesco Nuti, Corrado Guzzanti, Enya.
2: Le frasi del cinema.
0: Le emicranie sono come i buoni propositi. Ci se ne dimentica appena il male è passato.
2: Proverbio del giorno.
1: Troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.
4: Una buona domenica a tutti da Roberto. Siamo al 17 maggio 2026 e siamo pronti con l'appuntamento dedicato all'oroscopo. Cominciamo dall'Ariete. Non intestarditevi su una questione di principio che sul lavoro potrebbe arrecarvi più danni che benefici. Cercate piuttosto il sostegno di qualcuno in grado di supportare le vostre iniziative. Nella vita privata alcune novità potrebbero generare ansia e scompiglio. Toro, qualche buona notizia per quanto riguarda la vita di coppia. Finalmente potreste cominciare a fare un programma a lunga scadenza che vi sta a cuore da tempo. Una casa, una convivenza, un figlio. Finalmente ciò che desiderate diventa un po' più vicino da raggiungere. Gemelli, l'indifferenza potrebbe essere l'arma migliore per combattere qualcuno che vuole mettere i bastoni tra le ruote. Fidatevi del vostro istinto e non seguite i consigli di nessuno. Solo così sarete sicuri di giungere alla meta desiderata. Cancro, cercate l'appoggio di un collega se volete fare in modo che il vostro lavoro si realizzi nel miglior modo possibile. Del resto non potete essere così presuntuosi da pensare di essere in grado di fare tutto da soli. Anche nella vita privata siate più aperti nei confronti delle idee altrui, soprattutto quelle del partner. Leone, il bello della giornata di oggi risiederà nella grande capacità che avrete di comprendere pienamente i desideri delle persone che vi stanno intorno. In questo modo sul lavoro riuscirete a raggiungere ottimi risultati e anche l'amore sarà molto ma molto più sereno. Vergine, la verità è che voi non riuscite ad accettare il fatto che le persone possano lavorare bene anche senza la vostra supervisione. Solo che, a furia di voler controllare tutto, potreste rischiare di rallentare i tempi di realizzazione di un progetto importante. In amore, non siate precipitosi, soprattutto se una storia è ancora agli inizi. Bilancia, chi vi vuole bene potrebbe far fatica a comprendere certi atteggiamenti da bambini viziati che potreste adottare oggi. Siate un po' più umili, soprattutto in ambito professionale. La vostra bravura è innegabile, ma se la sottolineate troppo potreste diventare anche troppo antipatici. Scorpione, il vostro bisogno di stabilità oggi potrebbe spingervi a fare scelte di comodo. State attenti però a non sottovalutare anche le vostre esigenze emotive, dato che la troppa razionalità alla lunga potrebbe ferirvi. In amore, imparate a lasciarvi andare un po' di più. Sagittario, non sopporterete troppe ingerenze in ambito professionale oggi, perciò cercate di arginare un collega prima che la questione porti a un punto di rottura tra voi due. In amore non riuscite ad instaurare il clima di serenità che piacerebbe a voi. Capricorno, le belle parole che oggi vi vengono dette in ufficio potrebbero in realtà nascondere qualche trabocchetto. Infatti non fidatevi completamente di qualcuno che vi alliscia troppo. Sotto sotto potrebbe voler qualcosa da voi. L'amore invece vi regala qualche momento molto piacevole. Acquario, la giornata promette cose positive in ambito professionale. Ci sono sfide che vanno affrontate a viso aperto se volete sconfiggere un collega invidioso che vi gioca contro. La vostra grinta verrà apprezzata non solo sul lavoro, ma anche nella vostra vita privata. Pesci, qualche piccola difficoltà sul lavoro vi rende di cattivo umore. Invece di combattere contro i mulini a vento, cercate il modo migliore per risolvere gli intoppi che incontrate strada facendo. In amore, non guardate indietro, ma cercate di essere sempre più positivi. E con questo segno chiudiamo l'oroscopo di oggi, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti da Roberto. Una buonissima giornata.

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a €199 al mese, 35 canoni, TAN 399, TAG 563. Anticipo €4.438, valore di riscatto €21.927, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
2: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
3: Per la manutenzione della tua auto, scegli Autofficina Abbinante.
4: Dall'Autofficina Abbinante, diagnosi e riparazione della tua auto, riparazione vetture ibride ed elettriche, inoltre vendita e assistenza pneumatici.
3: L'Autofficina Abbinante adesso è anche centro revisione per dare un servizio sempre più efficiente.
4: Autofficina autorizzata Renault e Plurimarche Abbinante. Via Ponte 47L, Bari Carbonara, 080 503 2026.
5: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera, gruppochiarito.it.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno.

0: ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: per me.
1: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
2: Chicchirichì!
3: La festa è qui!
4: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
5: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
4: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
6: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Scoprila da
8: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
9: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Dentro a quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre

0: innamorato di te.
1: A Radio Puglia sono le ore 14 e un minuto.
2: Radio Puglia News.
3: Buongiorno da Nicola De Muro. Il giorno dopo l'orrore a Modena arrivano Mattarella e Meloni. Sotto interrogatorio il 31enne che ha scagliato la sua auto contro le persone in una via centrale. Diversi feriti, tra cui alcuni in gravi condizioni. Ci aggiorna Barbara Beghelli.
4: Rimane pesantissimo il bilancio del pomeriggio di terrore andato in scena ieri alle 17 a Modena, quando un 31enne disoccupato di origini marocchine e residente a Ravarino ha investito con la sua Citroen C3 un gruppo di pedoni che camminava per la centralissima via Emilia all'altezza di Porta Bologna. 14 le persone travolte, 8 ferite a terra, 4 ricoverate in gravi condizioni. Il conducente ha puntato e colpito le persone come birilli, qualcuno dice che andava ai 100 km orari, fino a che si è schiantato contro un negozio dove ha schiacciato contro la vetrata una donna amputandole di netto le gambe. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso tutta l'atroce follia. Colpevole della strage Salim El Kudri, bloccato grazie all'intervento immediato di alcuni cittadini. Incensurato, 2 anni fa è stato sottoposto a cure psichiatriche. In segno di vicinanza alla popolazione modenese, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annullato la visita istituzionale a Cipro, dove era previsto un incontro bilaterale col Presidente della Repubblica. Si recherà oggi a Modena assieme al Capo di Stato Sergio Mattarella.
3: La tragedia dei 5 subitaliani morti nelle acque delle Maldive mentre ispezionavano una grotta a 60 metri di profondità. Giunta la squadra finlandese esperta in recuperi subacquei. I 3 subacquei già oggi potrebbero tentare la prima missione. Difficilissime le operazioni, costate la vita ieri anche un soccorritore esperto delle forze militari maldiviane. Ha dato la sua vita per aiutare l'Italia, ha detto Damiano Frankovic, l'ambasciatore d'Italia a Colombo, competente per le Maldive. La tensione tra Stati Uniti e Iran continua a crescere. Secondo i media statunitensi, Washington e Tel Aviv starebbero portando avanti preparativi militari ai massimi livelli dalla fine dell'ultimo cessate il fuoco. In un'intervista Trump ha avvertito che l'Iran avrà un pessimo momento se non accetterà un nuovo accordo. Tennis, attesa alle stelle per la finale degli Internazionali d'Italia. Alle 17 Jannik Sinner affronta il norvegese Ruud per centrare un titolo che a un azzurro manca da 50 anni. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: 33 vittorie consecutive nei Masters 1000 in bacheca, i titoli di Parigi, Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid. L'unico 1000 che ancora gli manca è il torneo di casa che un italiano non vince da 50 anni, nel 1976, il trionfo di Adriano Panatta. Jannik Sinner apre il libro della storia del tennis e ha in mano la racchetta con cui scrivere un'altra pagina. Alle 17 la finale contro Casper Ruud, battuto 4 volte su 4 precedenti.
6: Lui sarà un pochettino più fresco sicuramente di me, ma la finale mi dà sempre delle sensazioni diverse, no? E quindi vediamo.
5: Prudente, sempre concentrato sull'obiettivo, a Sinner scappa un sorriso quando gli chiedono del Presidente della Repubblica Mattarella, che sarà in tribuna per il match.
6: È bello, bello rivederlo, no? E scorsa volta ero molto nervoso, soprattutto quando dovevo parlarci davanti a lui, però sono ovviamente contento, sai, un momento molto speciale, quindi sono contento, è molto importante per lo sport italiano.
5: Tifiamo azzurro anche nel doppio dalle 14, Bolelli e Babassori in campo nella finale contro Granollers Zaballos.
3: Ed è tutto per oggi. Buona domenica.
2: Radio Puglia. Meteo.
7: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di sud-est ed anche nell'avvio della nuova settimana grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Già quest'oggi tempo asciutto ed assolato, soffia parecchio vento da nord sia sul comparto adriatico sia sul versante ionico, temperature diurne di conseguenza contenute in diverse località comprese tra i 17 e i 22 gradi. Ma nella giornata di lunedì la ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime in rialzo saranno anche prossimi ai 23-24 gradi in diverse province della Puglia. Per il resto anche il lunedì cieli saranno sereni o poco nuvolosi tra Basilicata e Puglia. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: BMW X2, stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
1: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
1: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e

0: pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
1: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 659. Ristorantealbachiara.it, aperto tutti i giorni.

0: con i gelati Nui, noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis. Tuff.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti,

noi. Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Di Geso Motors Group, l'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Di Geso Motors Group, a San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.

0: L'almanacco del giorno. Domenica 17 maggio 2026. È il 137esimo giorno dall'inizio dell'anno.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Toro. La chiesa ricorda San Pasquale.
0: L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Basilia. Il nome ha origine greca e significa regale. Il numero portafortuna è l'1, il colore è il rosso e la pietra associata è il rubino. Accadde oggi. Il 17 maggio del 1972 a Milano il commissario capo della questura Luigi Calabresi viene assassinato in un agguato terroristico mentre esce di casa. Accusato dall'opinione pubblica di sinistra di responsabilità nella morte dell'anarchico Giuseppe Pinelli, solo dopo molti anni si giunse ad individuare in esponenti di Lotta Continua i mandanti e gli esecutori dell'omicidio. Il 14 maggio 2004 l'allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo decorò con la medaglia d'oro al merito civile alla memoria come vittima del terrorismo, consegnando la medaglia alla vedova Gemma Capra.
2: Chi è nato oggi?
1: Tra i personaggi famosi nati il 17 maggio ricordiamo Francesco Nuti, Corrado Guzzanti, Enya.
2: Le frasi del cinema.
0: Le emicranie sono come i buoni propositi. Ci se ne dimentica appena il male è passato.
2: Proverbio del giorno.
1: Troppo cibo buono è peggio di troppo poco cibo cattivo. Proverbio africano.
3: Avete ascoltato l'almanacco del giorno.

Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film.

0: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
2: Io pistacchio caffè e doppia panna.
3: Per me soia naturale e doppia panna.
4: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
5: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
8: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
9: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
10: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
11: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
12: La canti, la balli, la ricordi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
3: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. dentistaalbania.it 393 45 81 472.
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart

0: La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Una temporanea tregua dalle perturbazioni questa domenica 17 maggio sulle regioni di sud-est ed anche nell'avvio della nuova settimana grazie ad un aumento della pressione atmosferica. Già quest'oggi tempo asciutto ed assolato, soffia parecchio vento da nord sia sul comparto adriatico sia sul versante ionico, temperature diurne di conseguenza contenute in diverse località comprese tra i 17 e i 22 gradi. Ma nella giornata di lunedì la ventilazione sarà in progressiva attenuazione col passare delle ore. Le temperature massime in rialzo saranno anche prossimi ai 23-24 gradi in diverse province della Puglia. Per il resto anche il lunedì cieli saranno sereni o poco nuvolosi tra Basilicata e Puglia. Dettagli ed approfondimenti sull'app di Trebi Meteo.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il materasso? Approfitta del fuori tutto di Sogni Blu.

0: materasso che vuoi tu.
1: Con Acquapark Ignazia all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet. A Bari, a Monopoli e a Trani.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: E Luca, t'ha deciso?
2: Sì, Angel Cell è la svolta. Consulenza luce, gas e internet.
3: Fissa un appuntamento nei negozi di Castellana Grotte, Conversano e Monopoli, perché con la consulenza di Angel Cell
1: stai senza pensiero.
4: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
5: Ciao Ada, come va?
6: Ciao Rita! Sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese! Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
5: Ma perché non vai da Roberto Bellino, a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
6: Stupendo!
5: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329-72-155-83.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì. La vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nero,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
1: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
4: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
5: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
2: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
3: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
4: Com'è romantica la pioggia?
5: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
6: Nessun problema. A Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia. Specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetroresina pedonabile.
7: Tecnoresine. Impermeabilizzare senza demolire. Via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
8: www.tecnoresinesrl.it.
9: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
10: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2021.

La nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

per ritmo. Che è una mazurka? No. E che cos'è, Sofia?

0: quante new entry in questa new classifica, sì. Si capisce più niente.
1: Buona domenica.
0: Si capisce più, qua che cosa è. Buon venerdì anche a te.

sentendo molte canzoni latine, eh. C'è da spogliarsi, un bikini, facciamo un bikini, via. E io mi affeziono al bar, papà, buona domenica. Non si capisce qua se fa freddo o fa caldo.

0: una ranking song ricca di new entry come Emma, che abbiamo sentito prima, Baci Piano, Notte Poetica di Uelo e Anna Tatangelo.
1: Canzone, che canzone, a te piace, vero Sofia? Abbiamo capito.
0: Anche questa qui, che in sottofondo, è una new entry dei Pinguini Tattici.

pomeriggio. Buonasera, sono Danny a presentarvi la classifica di Radio Puglia, la classifica delle canzoni più gettonate, più trasmesse su Radio Puglia in questa settimana. Però, eccezione, IPT

0: c'è un'eccezione alla regola per quanto riguarda questo brano, è perché appena uscito è stato molto richiesto quest'oggi attraverso WhatsApp dai nostri amici e amiche di Radio Puglia, quelle fedelissime, non come te che ascolti ogni tanto Radio Puglia, no, e noi con loro parliamo spesso e ci comunicano le loro preferenze, i loro gusti musicali. Bene, adesso breve pausa, ritorniamo poi da che posizione, che io perdo il conto, Sofia, ecco. Da che posizione? Quindicesima. Altre 15 posizioni da scoprire per arrivare in cima. Chi sarà il vincitore di questa ranking song? Chi sarà al primo posto? Sarà il solito Fred De Palma con la testa gira?
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot.

0: lui.it.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
4: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania. Sorridi in Italia, via Giuseppe Palmieri 25, Bari, dentistaalbania.it.
5: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
6: Io pistacchio caffè e doppia panna.
7: Per me soia naturale e doppia panna.
8: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
9: Da oltre 50 anni, l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
10: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
11: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
10: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.

0: diretta la potrai riascoltare su Radio Puglia domani e dopodomani alle 4 e lunedì alle 18.
1: Yo quiero un beso que suene.
0: Siamo solo qui a presentare la

anni per le figure che faccio in radio. Non mi presento. In anonimato a presentarvi la ranking song quando sono le 18:28. Passiamo all'altro brano. 12.

0: Tu no, Sofia, perché mi distrae il ballo, capito? Sorrisi che dai altri. Di chi è la calligrafia? Scusa. Sei più la stessa persona
1: che eri qui. Per me... Accendi tutto gas la musica!
0: Dopo la pubblicità, sempre in diretta con Ranking Song.

0: pietra per me.
1: Ciao Ada, come va?
2: Ciao Rita, sono in crisi con le scarpe che dovrò indossare al mio matrimonio. Manca solo un mese. Quello che ho visto in giro non è realmente ciò che desidero.
1: Ma perché non vai da Roberto Bellino a Castellana Grotte? Io ho fatto realizzare lì le calzature per il mio matrimonio e anche mia madre e la mia testimone sono riuscite a soddisfare le loro esigenze grazie alla possibilità di scegliere tra la loro vasta gamma di tessuti o addirittura utilizzare lo stesso tessuto del tuo abito. L'esclusività è garantita.
2: Stupendo!
3: Roberto Bellino, via Caduti di Russia 14 a Castellana Grotte, 329 72 155 83.
4: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Bagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
5: BMW X2. Stile e sportività, tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
6: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
7: Chicchirichì! La festa è qui!
8: Sì! Al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente!
9: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno!
8: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Vialenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
10: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.

Però partendo dalla ventesima abbiamo sentito Notte Poetica di Uelo e Anna Tatangelo a Emma con Orcomi con Vacci Piano alla 19esima posizione. Numero 18 The Bausa Magnetic. Numero 17 Saif con la sua novità Buona Domenica. Numero 16 PTN Sorry Scusa eccetera eccetera. Poi numero 15, non si vede, non si capisce, al numero 15 Let Me Be.

Endo remixato. Poi Shiva con Joliet, Bad Bad Bad. Decima Lady Gaga con Dutch Runway. I Colors abbiamo sentiti, anche Madame volevo capire. Adesso tocca a lui. Settima posizione, un applauso grande grande va a Sal, che ieri, cioè, nel senso la scorsa puntata della Rank

0: Decisa. Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.

0: Molfetta e il tuo oro a 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
3: A piccio risparmio per le tue bollette luce e gas da Angel Cell.
4: Ti offriamo consulenza gratuita per farti risparmiare e ti verrà il pricio di pagare le bollette. Vieni a trovarci nelle sedi di Castellana, Conversano e Monopoli e seguici sui social Angel Cell.
5: Ti svegli col mal di schiena e se fosse

Dopo questa mancano altre due canzoni. Adesso chi c'è? La testa gira. Stava al primo posto. Si sarà... No. Si sarà perso il primo posto oggi. Non lasciano trapelare nulla dalla redazione.

iniziata la ranking song, non ho sentito la testa a gira di Fred De Palma. Allora si troverà anche oggi al primo posto? Colpo di scena. Colpo di scena. Colpo di scena, ragazzi.

Perché dovete farmi fare brutte figure? Cioè, è la classifica delle canzoni moderne. Cioè, boh, io. Così. Ah, Sofia, Sofia è la ragazza che sta in regia, mi dice che giustamente questa canzone in questa settimana è stata molto chiesta dai nostri amici all'ascolto, durante tutto il giorno ovviamente. Secondo me molti polignani si sono messi d'accordo, hai capito? Hanno fatto di tutto per far rientrare la canzone di Modugno.

appunto questa classifica che si chiama Ranking Song. Sono le 19.04. Vedi, abbiamo fatto ritardo. Però ci sta, ci sta. Allora, probabilmente mi dicono dalla redazione che per la Ranking Song prossimamente sarà inserito anche il bonus track. È la traccia bonus, la traccia che può essere anche antica, come quella che abbiamo sentito di Domenico Modugno. Grazie per averci seguito.

0: venerdì e poi va la replica di questa puntata. Mi hanno scritto in tanti, li ringrazio, mi hanno salutato, qualche commento negativo, positivo anche, però siccome noi non abbiamo tempo, racchiudiamo i messaggi che hanno scritto gli altri, non te che stai all'ascolto, specie ce ne sono tanti altri che hanno scritto su WhatsApp al 333-166-5757 di Radio Puglia, numero facilissimo da ricordare. E dicevo, racchiudiamo tutti i messaggi con questo vocale.
1: E vai Danny, sei l'unico, vai Red Bull.
0: Un vocale no sense, direi, soprattutto alla fine. Però dai, ci sono anche quelli che dicono dai, non fai schifo Danny, e vabbè, che non ve li faccio vedere. Non posso leggerli e non posso farveli ascoltare. Non li faccio vedere nemmeno alla redazione. Ci sta, non è che puoi piacere a tutti. È giusto, Sofia? Tu, per esempio, non mi piaci.
2: Tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
3: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Autoplanet a Bari, a Monopoli e a Trani.
4: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
5: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
6: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
7: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte, 339-68-20-477. Seguici sui social.
8: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
9: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
10: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.
11: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
12: Io pistacchio caffè e doppia panna.
13: Per me soia naturale e doppia panna.
14: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
15: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.

0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno, solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
7: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi-Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.

0: Sentite, sentite! Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate! Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
5: Scoprila da
6: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
7: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Albachiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
8: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
7: Ristorante Albachiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339-53-65-659. Ristorante Albachiara.it, aperto tutti i giorni. Sun in the sky.

mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Radio Puglia.
1: Radio Puglia.
0: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: per me.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
2: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
3: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
4: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip-tap? È ora di cambiare musica!
5: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smart.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bartele Bari. Bartele Bari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bartele Bari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
8: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari. E il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
9: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
8: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista Albania.it 393 45 81 472.
10: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

0: Radio Puglia. Meteo.
1: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Situazione meteo buona e tranquilla nelle prossime ore ed anche domani sulle regioni di sud-est. Il tempo si mantiene per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. La ventilazione domani progressivamente sarà in attenuazione col passare delle ore. Questo permetterà un rialzo delle temperature massime in diverse province, ad esempio della Puglia torneremo a toccare picchi di 23-24 gradi, valori ancora un pochino più contenuti sulla Basilicata attorno ai 18-22 gradi. I valori minimi localmente saranno bassini per il periodo anche ad una cifra. Maggiori dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: sono nei guai, ho le infiltrazioni in azienda e non posso fermarmi con la produttività.
1: Carlo, ti basterà un minuto e il tuo tetto sarà subito riparato e calpestabile.
0: Ah, impossibile.
1: Chiama lo 080 990 1273. Risponde Tecnoresine a Capurso. E grazie alla nuova impermeabilizzazione con poliurea, applicata in un unico strato tramite hot spray, rende le superfici di cemento, legno e acciaio subito pedonabili e resistenti a ogni intemperie, con garanzia di 10 anni. Visita il sito tecnoresinesrl.it. Impermeabilizzare senza demolire.
2: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
3: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
4: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
5: Per una pausa di qualità a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
8: Radio Puglia. Scrivi

0: Putignano, in via Estramurale a mezzogiorno 42.
1: È arrivata la rivoluzione in Puglia firmata Metal GM. Infissi in PVC 100% italiano.
2: I nostri infissi in PVC sono certificati in ogni ambiente perché antitossici. Acquistali con detrazione fiscale fino al 50%.
1: Visita il nostro showroom e chiedi un preventivo senza impegno.
2: Metal GM, infissi in PVC che ti fanno risparmiare.
1: Metal GM infissi, strada provinciale Bari Modugno al chilometro 84, 377 385 2414. Scopri di più su metalgm.it.
3: Più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
4: Scoprila da
5: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
6: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide Wave?
7: Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa.
8: Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: Sera so che vuoi tu. C'è un nuovo inizio che profuma di sale e musica. Genesis sta arrivando. Il 30, 31 maggio e 1 2 giugno l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18 lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi. Con il tuo biglietto d'ingresso hai lettino, ombrellone e un drink inclusi. Attenzione però, i posti al sole sono fino a esaurimento. Scarica subito il tuo coupon sconto su acquaparkignazia.it. Genesis, tuffati nel suono.
1: Chicchirichì! La festa è qui!
2: Sì, al Parco Giochi Chicchirichì di Conversano potete organizzare fantastiche feste di compleanno per i vostri bambini o trascorrere le giornate tra gonfiabili e giochi in un luogo sicuro e troppo divertente.
3: Da Chicchirichì trovate un'area giochi super attrezzata, disponibile sia all'aperto che in una struttura ampia e chiusa, aperta tutto l'anno.
2: Chicchirichì, il Parco Divertimenti di Conversano, vi aspetta in via Guicciardini, angolo Traversa Via Lenti, vicino al Bar Nanù 23. Seguiteci anche sui social.
4: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
5: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparate con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
4: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
6: Immaginate il cameriere pronto a prendere il vostro ordine, ma la connessione internet lenta e instabile del locale rende tutto vano. Scegli le offerte di Angel Cell per garantire una connessione rapida, affidabile e di alta qualità, così da poter navigare, chiamare e lavorare senza interruzioni o recensioni negative online del tuo ristorante. A Monopoli, Conversano, Castellana Grotte e sui social Angel Cell.

0: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e animazione a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
1: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
2: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026. Smartphone, TV, grandi e piccoli elettrodomestici dei migliori brand. Con sconti, sconti, sconti al miglior prezzo.
1: Sì, ma portarli a casa è un problema.
2: Nessun problema. Da noi la consegna è speciale. Con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi!
1: Euronics Liuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo. Siamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
3: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
4: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
7: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente elettorale Saverio Di Palma.
8: Radio Puglia.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Possiedi oggetti in oro e argento che non usi più? Bancometalli li valuta alle più alte quotazioni del mercato. Autorizzato da Questure, OAM ed Ufficio Italiano Cambi come operatore professionale. Vieni a trovarci per una valutazione senza impegno. Bancometalli Italiano, a Mola di Bari, in via di Vagno 56, nei pressi della chiesa di Loreto. 080 473 4686.
2: Com'è romantica la pioggia?
3: No, troppo romantica no. Dal mio terrazzo piove in casa.
4: Nessun problema, a Capurso c'è Tecnoresine, leader nel settore delle impermeabilizzazioni di lastrici solari. 10 anni di garanzia, specializzati nel sistema impermeabilizzante in vetro resina pedonabile.
5: Tecnoresine, impermeabilizzare senza demolire, via Montesano 7, zona industriale Capurso. Info 080 990 1273.
6: www.tecnoresinesrl.it.
7: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, ma anche il riscaldamento.
8: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio Soluzioni Chiavi in Mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
9: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339 68 20 477. Seguici sui social.
10: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti a Castellana Grotte.
11: BMW X2, stile e sportività tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
12: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.

0: a
1: Radio Puglia. Meteo.
2: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Puglia da Emma Parigi di Trebi Meteo. Situazione meteo buona e tranquilla nelle prossime ore ed anche domani sulle regioni di sud-est. Il tempo si mantiene per lo più asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi. La ventilazione domani progressivamente sarà in attenuazione col passare delle ore. Questo permetterà un rialzo delle temperature massime in diverse province, ad esempio della Puglia torneremo a toccare picchi di 23-24 gradi, valori ancora un pochino più contenuti sulla Basilicata attorno ai 18-22 gradi. I valori minimi localmente saranno bassini per il periodo anche ad una cifra. Maggiori dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.

0: 15 secondi per parlarti di una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Scegli di diventare un donatore. È un gesto di grande generosità. Scopri come su dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Con Acquapark Ignazi all'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutto e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale.

0: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
1: Che sia un trullo storico o una moderna piscina, l'arte della pietra di Maltin unisce tradizione e innovazione grazie alla progettazione e realizzazione chiavi in mano di edifici pubblici e privati in Puglia e in tutta Italia. Trulli, masserie, piscine, giardini, impianti d'avanguardia, muretti e rivestimenti con la pietra pugliese e albanese. A Fasano, l'arte della pietra di Maltin. La tua visione, la nostra maestria. 340 821 46 74.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa. Preventivi gratuiti in 24 ore.
2: Lela Consulting, risparmia in Albania, sorridi in Italia. Via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentistaalbania.it.

È una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: sarà per me.
1: Sentite, sentite. Il tipico verso del piccione urbano mentre si trova nel suo habitat naturale. Una presentazione su Canva. Osservate come si aggira in uno stormo di template straordinari o come monta al volo un video social. Ma ecco, ascoltate. Ha trovato il font giusto. La scienza non si è ancora data una risposta su cosa stia facendo di preciso o perché. Di sicuro, con Canva, il design è alla portata di tutti.
2: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
3: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
4: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addio al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 20 1104, aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
5: Digeso Motors Group. L'innovazione nell'agricoltura, giardinaggio e fai da te. Da noi troverai macchinari in vendita e a noleggio, accessori e ricambi. Siamo anche centro assistenza e rivenditori dei marchi Steel, Eco, Oleomac, Castellari e Grillo. Digeso Motors Group. A San Nicandro di Bari, in corso Vittorio Emanuele III 233. E-commerce su digesomotors.com.
6: Pranzo e cena ad un passo dal mare, al ristorante Alba Chiara di Savelletri, dove mangiare e rilassarsi è un vero piacere.
7: La buona cucina marinara della tradizione pugliese, preparata al forno e alla brace, da chef d'esperienza. Inoltre, ricci e frutti di mare crudi, carpacci e tartar di pesce appena pescato, accompagnati da una selezione pregiata di vini.
6: Ristorante Alba Chiara, freschezza, qualità ed accoglienza. A Fasano, strada provinciale 90, frazione di Savelletri, 339 53 65 65 9. Ristorante Alba Chiara. Chiara.it, aperto tutti i giorni.
8: Hai sentito?
9: Come?
8: Ancora sconti.
10: Cosa?
9: E dai, fatti sentire.
11: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: BMW X2. Stile e sportività. Tutto incluso. Tutto lo stile del design BMW X e il carattere della versione M Sport. Tutto il comfort e la tecnologia del pacchetto premium con la cura del programma di manutenzione. E tutto incluso nell'offerta. Fino al 31 maggio. Scopri il piacere di guidare BMW X2 benzina, diesel o 100% elettrica. Prenota il tuo test drive in concessionaria e su bmw.it.
2: Ultramotor Bari e Matera. Gruppo Chiarito.it.
3: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica.
4: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2020.

0: con soli 30 euro avrai consegna, installazione professionale e ritiro del tuo usato. Pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: Voglio cioccolato, fior di latte e doppia panna.
3: Io pistacchio caffè e doppia panna.
4: Per me soia naturale e doppia panna.
5: Ecco, io limone, fragola e doppia panna.
6: Da oltre 50 anni l'unico vero artigianale è Bar Telebari. Bar Telebari, tutto il dolce che c'è. Gelateria, cornetteria, yogurteria e pasticceria. Bar Telebari, unica sede in via Fanelli a Bari.
7: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
8: Una sola azienda, tante soluzioni. Alba Giardini dona eleganza e originalità ai tuoi ambienti esterni per residenze estive, ville, strutture ricettive e non solo. Progettazione e realizzazione di aree verdi pubbliche e private. Vendita di piante e pietra albanese, di trani e di apricena, composa per pavimentazioni. Inoltre, noleggio di piattaforme e mezzi movimento terra. albagiardinifasano.com. Seguici sui social o chiamalo 080 23 78 500.

0: più tecnologia e connettività di ultima generazione. Hyundai Tucson Full Hybrid. Tua da 209 euro al mese in 35 rate per tutti, solo con finanziamento Hyundai Plus. Anticipo 4.566 euro. TAN 6,45%. TAEG 7,58%. Valore futuro garantito 23.870 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
3: Estate, relax e lavoro senza interruzioni con Angel Cell, la linea internet potente pensata per partite IVA, B&B e liberi professionisti, per non lasciare mai i tuoi clienti senza wifi. Scegli Angel Cell, potenza, stabilità e velocità sempre a portata di click, a Castellana Grotte, Conversano e Monopoli. Seguici sui social.
4: Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli, festa di San Michele Arcangelo, consagra del panzerotto, delle pettole e a cura di Radio Puglia con lo spettacolo Back to the Future, il battito degli anni 80. Bolle di sapone giganti, giochi di prestigio, baby dance, animazione e DJ set per trascorrere una serata coinvolgente all'insegna della spensieratezza e del divertimento. Domenica 17 maggio dalle 20:30 in Contrada Virbo di Monopoli. Non mancare!
5: Ancora con quella vecchia lavatrice che balla il tip tap? È ora di cambiare musica!
6: Da Euronics Liuzzi a Conversano è arrivata la gamma 2026.

0: pensiamo a tutto noi.
1: Euronics Viuzzi, la nostra forza è la professionalità. Ti aspettiamo a Conversano, in via Lago Sassano 26, telefono 080 495 2906. Euronics, un mondo avanti.
2: C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte, dall'altra parte, è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.
3: Radio Puglia.
4: Radio Puglia.
3: Da oltre 40 anni. Una di famiglia.

maggio e primo 2 giugno, l'Acquapark Ignazia di Capitolo Monopoli si trasforma nel tuo club a cielo aperto. Dalle 11 alle 18, lasciati trasportare dalle migliori vibrazioni indie e da un'animazione fuori dagli schemi.

0: tuffati nel suono.
1: Che dici, Isa? Tende a rullo o tende morbide wave? Sono indecisa, ci vorrebbe qualcuno che mi sappia consigliare anche per arredare la mia casa. Vai da Idea Tenda a Castellana Grotte. Da oltre 35 anni arreda le case con tessuti di qualità, offrendo anche una vasta scelta di carte da parati, tende da sole, antivento e le pergo tende. Cosa aspetti? Chiama Idea Tenda al 328 12 98 161 o visita lo showroom in via Carlo Poerio 50 a Castellana Grotte.

0: 110 euro al grammo.
1: Il palmo d'oro a Trani, Molfetta, Giovinazzo, Acquaviva, Castellana Grotte, Noci, Massafra, Brindisi, Lecce e a Putignano, in via Estramurale a Mezzogiorno 42.
2: Sogni un sorriso perfetto? Contatta Lela Consulting, l'eccellenza del turismo dentale in Albania su Bari, e il tuo sogno diventerà realtà risparmiando sino al 70%.
3: Lela Consulting collabora con Lela Dental di Tirana. Con 38 anni di esperienza in odontoiatria e implantologia dentale, segue con cura i pazienti dal viaggio in Albania fino al rientro a casa.
2: Lela Consulting, via Giuseppe Palmieri 25, Bari. Dentista albania.it 393 45 81 472.
4: Ti svegli col mal di schiena? E se fosse il

0: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it. Scoprila da
1: concessionaria ufficiale Hyundai Marino Auto Planet a Bari, a Monopoli e a Trani.
2: Vittoria, sai, mi sono innamorata di una casa nel centro storico. Ma chissà quanto tempo e che fatica per ristrutturarlo. C'è da rifare il tetto, manca il riscaldamento.
3: Cara, nessuna perdita di tempo né fatica se ti affidi a Euro Ristrutturazioni di Massimo Schena. Grazie al servizio soluzioni chiavi in mano. Ristrutturazioni interne ed esterne, posa di pavimenti e rivestimenti, impianti idrici, termici e fognanti.
4: Euro Ristrutturazioni, via Cesare Battisti 25 a Castellana Grotte. 339-68-20-477. Seguici sui social.
5: Chi trova Bancometalli trova un tesoro. Bancometalli dei fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
6: Con Acquapark Ignazia l'estate, quando arriva, arriva! Non stai più nella pelle? Trasforma il tuo weekend in leggenda. L'anteprima più calda del Sud Italia ti aspetta il 6 e 7 e ancora il 13 e 14 giugno. Cavalca l'onda prima di tutti e risparmia. I coupon sconto sono validi anche la domenica. Scaricali su acquaparkignazia.it. Ci vediamo il 6, 7, 13 e 14 giugno. Acquapark Ignazia, un mare di divertimento.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scopri di più presso le nostre sedi Audi Service Magnifica di Bari, Altamura e Bisceglie.
9: Sabato 24 e domenica 25 maggio alle amministrative di Conversano. Vota Saverio Di Palma, consigliere nella lista Conversano Domani, a sostegno di Lovascio Sindaco. Per una Conversano che guarda al domani con concretezza, barra il simbolo Conversano Domani e scrivi Saverio Di Palma a sostegno del progetto di Giuseppe Lovascio Sindaco. Messaggio elettorale a pagamento, committente elettorale Saverio Di Palma.
10: Hai sentito?
11: Come?
10: Ancora sconti.
12: Cosa?
11: E dai, fatti sentire.
13: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: L'erba sta crescendo, non è una novità. Che faccio?
2: Di tagliare non hai voglia. Scegli un robot rasaerba.
3: Prenditi un Sunseeker.
1: Adesso l'erba la taglia lui e io mi godo il giardino in relax.
2: Affidati a Prato Verde. Prenditi un robot Sunseeker. Vai su taglialui.it. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Per una pausa di qualità, a casa o in ufficio, scegli Guarini. Visita il nostro shop, la migliore qualità, con la migliore convenienza. Direttamente a casa tua, tante miscele dal gusto straordinario in pratiche capsule. Prezzi convenienti e spedizione sicura. Ti aspettiamo su www.guarini.biz.
6: Fermatevi un momento e riscoprite i piaceri del palato.
7: La Locanda del Riccio propone ottime specialità preparati con assoluta maestria. Ricci, frutti di mare, antipasti, primi e secondi piatti. Ricette uniche a base di pesce appena pescato.
6: La Locanda del Riccio, strada provinciale 90 a Savelletri. 3890 25 89 95. Su Facebook, La Locanda del Riccio.
8: Chi trova Bancometalli, trova un tesoro. Banco Metalli dei Fratelli De Caro acquista il tuo oro e argento al miglior prezzo di mercato. Ci trovi a Bari, ma anche a Trigiano, Bitonto, Palo del Colle, Terlizzi, Molfetta, Bisceglie e Trani.
9: Adrenalina e forti emozioni le vivi solo al Kartodromo 90 a Turi. Pista con noleggio go-kart, singoli o biposto, dotata di illuminazione per turni anche in notturna. Noleggia i kart 270, più veloci, performanti e sicuri, per turni a tempo, o gare amatoriali, aziendali, compleanni, addia al celibato o nubilato con cronometraggio computerizzato. Kartodromo 90 a Turi, sulla statale 172 Turi Putignano, a 2 km da Turi. Prenotazioni al 370 14 21 104. Aperto tutti i giorni. Seguici sui social.
10: La primavera è il momento perfetto per festeggiare. Vieni a scoprire la nostra villa, dove la bellezza dei giardini in fiore crea l'atmosfera ideale per ogni tipo di evento. Villa Maria Ricevimenti, a Castellana Grotte.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita. Entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano. Adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

0: 30 secondi per dirti che in questi giorni vedrai per le strade una campagna importante sulla donazione del corpo e dei tessuti post-mortem. Si tratta di un gesto di straordinaria generosità con cui puoi contribuire a formare i medici di domani, trovare nuove cure e migliorare la sanità. Questi 30 secondi stanno per finire, ma tu hai ancora tempo per scegliere di diventare un futuro donatore. Scopri come su www.dapartemia.it. Campagna nazionale promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e dalla Regione Emilia-Romagna.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Lasci la tua amata terra e non sai come ascoltarci? Scarica l'app Radio Puglia sul tuo smartphone e ti accompagneremo ovunque.

0: dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, Spazio Mattina. Il tuo spazio da protagonista.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like.
2: Yeah.
1: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like.

C'è un invito per questa notte dedicato a chi sa osare. Questa notte tu porta la colpa. Al peccato ci pensiamo noi. Showgirls Fasano, pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info max 347 011 58 72.

finale di artisti. Crollare così tante volte per poi svegliarsi di notte. Svegliarsi in un mare di lacrime, abitato dal peggiore delle anime, che ti ricordano quante volte ti sei già svegliato. Ma tu sei così.

dalle 9.30 alle 12.30 su Radio Puglia, il programma di attualità e approfondimenti durante il quale poter interagire, commentare e conversare. Spazio Mattina, il tuo spazio da protagonista.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Questa notte tu porta la colpa al peccato. Ci pensiamo noi. Showgirls Fasano. Pronto a correre il rischio? La notte dall'altra parte è uno spettacolo. Info Max 347 011 58 72.
2: Radio Puglia.
3: Mettiti in boss, sto viendo da doc, ti faccio una foto. Rima qualcosa che sape il futuro, passata si scorda. Però mo ci stai tu, e allora statene a poco. E sta vita che corre, tu ci capite qualcosa.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo
1: o Arianna.
0: Pomeriggio Nerd, la tua distrazione creativa.
1: In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
0: Cosa?
1: Ma dai, fatti sentire.
3: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 2664 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

attratto da me. E non so se ci vedi più. Non si mischiano mai i cazzi tuoi con i miei. Tutto cambia ma non il mood. Io che mi incarto e mi apro per davvero solo quando canto. Ma di canzoni false te ne ho scritte un sacco e già lo sai.

0: Nel pomeriggio di Radio Puglia, la distrazione è dietro l'angolo con la voce di Oronzo.
1: O Arianna.
0: Pomeriggio nel,
1: la tua distrazione creativa. In onda su Radio Puglia dalle 3 alle 6.
0: È un peccato se non ci sei.

0: Crap ou Baccalà.
1: Radio Puglia. Accorda i tuoi sensi.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

Ogni mattina alle 7.30, 8.30 e 9.30 su Radio Puglia. Accompagniamo il tuo risveglio con l'almanacco e l'oroscopo del giorno.

0: Domenica.
1: Radio Puglia.
2: È un mondo difficile e vita intensa.

0: sentito.
1: Come?
2: Ancora sconti.
3: Cosa?
1: E dai, fatti sentire.
4: Per farsi ascoltare, per farsi riconoscere, promuovi la tua attività su Radio Puglia. Contattaci allo 080 496 26 64 oppure invia una mail a commerciale@radiopuglia.it.

0: Ta-da.
1: Radio Puglia.
2: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai.

senza arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.